0: Di Aram Khachaturian abbiamo ascoltato due danze armene per orchestra di strumenti a fiato e percussioni. Orchestra di fiati e percussioni Eastman, Frederick Fennell, direttore.
1: Antonio Vivaldi, In furore, giustissime ire, mottetto in do minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo, RV 626. In furore, giustissime ire, aria, allegro. Miserationum pater pissime, recitativo. Tunc meus fletus, aria, largo. Alleluia, allegro. Simone Kermes, soprano, orchestra barocca di Venezia, diretta da Andrea Marcon.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato In furore justissime ire, mottetto in do minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo RV626. Simone Kermes soprano, orchestra barocca di Venezia, diretta da Andrea Marcon.
1: Dietrich Buxtehude, Nun danket alle Gott, cantata per 5 voci, orchestra e basso continuo. Buxtehude, Werke Verzeichnis 79. Barbara Schlick e Monica Frimmer, soprani. Michael Chains, controtenore. Christoph Pregardin, tenore. Peter Coy, basso. Complesso strumentale Amsterdam Baroque e Hannover Knabenchor, diretti da Ton Kopman. Maestro del coro Hans Hennig.

0: Di Dietrich Buxtehude avete ascoltato Nun danket alle Gott, cantata per cinque voci, orchestra e basso continuo. Buxtehude, Werke Verzeichnis 79. Barbara Schlick e Monica Frimmer, soprani. Michael Chains, controtenore. Christoph Pregardin, tenore. Peter Coy, basso. Complesso strumentale Amsterdam Baroque e Hannover Knabenchor, diretti da Ton Kopman. Maestro del coro Hans Hennig.
1: Leonard Bernstein, Suite da A Quiet Place, London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

0: di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Suite da A Quiet Place, prologo, aria di Sam, trio, jazz trio, corale, postludio all'atto primo. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio in mi bemolle maggiore per clarinetto, viola e pianoforte, K498, Kegelstadt, andante, menuetto, rondò, allegretto. Julian Milkis, clarinetto. Alexander Kniazev, violoncello. Valeri Afanasieff, pianoforte.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Trio in Mi bemolle maggiore per clarinetto, viola e pianoforte, K498, Kegelstadt, Julian Milkis, clarinetto, Alexander Kniazev, violoncello, Valeri Afanasieff, pianoforte.

Robert Schumann. Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, opera 38, Primavera. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace, allegro animato e grazioso. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, opera 38, Primavera. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.
1: Leos Janacek, quartetto per archi numero 2, lettere intime, andante con moto allegro, adagio vivace, moderato adagio allegro, allegro andante adagio. Quartetto Manderling, violini Sebastian e Nanette Schmidt, viola Roland Glasl, violoncello Bernhard Schmidt.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato il quartetto per archi numero 2, Lettere intime. Quartetto Manderling, violini Sebastian e Nanette Schmidt, viola Roland Glasl, violoncello Bernhard Schmidt.
1: Max Bruch, concerto numero 2 in re minore per violino e orchestra, opera 44. Adagio ma non troppo, allegro moderato, finale allegro molto. Itzhak Perlman, violino, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

di Max Bruch. Abbiamo ascoltato concerto numero 2 in re minore per violino e orchestra, opera 44. Isaac Perlman, violino. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta. RAI Radio 3 Classica.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino, opera 61. Camilla Vicks, violino, New York Philharmonic Orchestra diretta da Bruno Walter.
1: Johannes Brahms. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, adagio. Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Maxim Vengerov, violino. Chicago Symphony Orchestra. Daniel Barenboim, direttore. Registrazione dal vivo.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bienvenue et bienvenue sur le notiziar Ladin da Miseles 2 in que lunes ai 14 septembre. In que da antarater con quiche argomentche principai i comuns del Südtirol segira sauridanzas por i autovelox, la question del fabriqué a l'isirea urtijai, la manchanza de posta sojourné por studentstles valades ladines più avisate e gardana. In irel stete fascia la gran festa da diste con passa 45 groups e mille persone a cere pro. E son giù a Misano Adriatico a descurir la ur de Patrick Melauner dalla ILA, che lavora il team Intact GP del campionat mondial di motors. Chi gli argomenti principali mi giunta in proie mi toman con la cronaca, plovisa con due incidenti, una por senu e l'altra claval di non, al giun i details con Valentina Redolfi.
2: In incident mortel soccedu in che da domana personon o la che nom la perdu la vita do essa stat ciappassot da un furgon. L'incident dramatic le soccedu in torle sunes da doman la vittima la era do passer via la striscia spedonelle sul pent Mozart in direzione del canton de Milland o la che le stat ciappassot a Pontin da mezzo commerciel. La forces dell'orden le sedò a feri rilieves che occor per deschiarir la dinamica sprezises del fat. Al momento la circolazione della zona le stata fermata del dut per consentire i soccorsi la rescides. Sul lec dell'incidente le vignù i carabinieres, la polizia locale, il studafec della stazione de Persenon, Milland e Sarnes. In Bacande 50 anni fa in resta in muie ferì a Trest il comune de Predaia della Val de Non, do che si agiames le se finide sotto un trattor. L'incidente non calcolà desche disgrazia sull'uriere le soceduta da ite della proprietà privata dell'imprenditore agricolo. Al do della Prumas Recostruzions l'om l'era do a Cioler in Cer per la regueta di frucce piazzal de Cesa, che anche del tentativo del sposter le sta ciappassot dal mezzo agricolo dal trattor, restan impegnà con la James. Doi Prumas soccorso sul posto, l'uomo le sta trasportato d'urgenza col Zoliera all'ospedale Santa Chiara de Trent, o là che si trova ricoverato con codes Kitchen. A cagione di traume sportè, subito l'uomo l'ha perdu in date.
1: E mo d'un argomento, e mi giungo in ante con la questione del l'affitte a livello europeo. L'Unione Europea o regole da mia fitch por temps curcia turisce o la calvengonot trapolè. L'Unione di Ostis del Südtirol alza fora in comunicata stampa l'importanza da regole d'ami, cash settur. De plus, nes dice Stefan Pescolderung.
3: La LERC da abite piuccia del Südtirol infrastrutture turistiche, ciò che ho tipo, pensions e fitte chamnes, in regola con le disposizioni di legge, nes nia ni desavantaggia, da chi affittai a quartiers privati a turisti, gunot nia in regola. Cash vagni alza fora in comunicata il presidente dell'Unione di Ostis, Klaus Berger. Il Südtirol è il benvenuto a provare regole più rigorose di questo settore, ma l'Unione di Giustizia domanda anche che queste regole vengono applicate e controllate di più. Da parte dell'amministrazione provinciale, il mio ipotesi è l'introduzione di un servizio di controllo esterno e l'Unione di Giustizia domanda che le benvenuti sono andati in charge di questo verso e che anche cominciare con i controlli per mostrare poi i risultati concreti. Alla dod l'Unione di Giustizia l'incede a controllare da mille secondi casi. L'eccezione da poter fare quattro contratti da fitte l'anno non è portata a fitte tre fuori chi quartieri per fini turistici né ufficiali. Il direttore dell'Unione di Giustizia, Raphael Moswalder, si domanda perché da confrontare sistematicamente i dati e da fare controlli che non verranno mai inserati pubblici per chi quartieri, ma non c'è ciò che non può annunciare effettivamente.
1: E la questione della fitte del fabbriche è andata a una questione che un aldi dar debattuta in cittadini del Südtirol ed è andata in cittadini delle valades ladines. E sono giusti in che damiste ad amane dole novità la questione del fabbriche all'isere a Urtijai. De più ne dice Alexander Stufar.
4: Il comune di Urtijai è che ora due rajons per la fabbrica all'isere per dandut 20 quartieri la domanda per ruite la graduatoria possiamo unire dati giù in alla fine d'ottobre. Questo è stato per tre l'accialempo che i rajons la strada unghie di un piccolo rajon Pizzer la strada Romanon o la che ho dato 4 quartieri e ben 16 quartieri e ho dato sulla parte alta della strada Sobosch che è quello di Giappè del Bosch di Rischiesa o la che fa bello unita jailangs, jelo dudant, che poi unifabrikaden dut 4 Chases muss und die 2 Leute werden dort seit des Quartiers. Al Moment jel monia ein Grum de Domandes ruhig sitzt, le kommun durch die Jai, manchega klassiebe Kooperatives gsmatadum, also kallest die Wendel ponange dat le plus ponch ta graduatorius, ki possa fabrike de Brieda. Dal ultimo jede, le kommun durch die Jai, ovasa orandat Puschungs per fabrike le sira, jintant passei cing siesani, zang jesang in otanginant, kank le graduatorius sara pon attanginant, pon apostel tel gran rayon, nche uni fat l'infrastrutures primeres, kalipula gran vantage del fabrike le sira, kals vang paiez de la man publica, nxianga mitz del priesch, la Puschung ngste sa paia la man publica, Kaj kaže on in je štad, da bo žen, da na despošen do privač, le rajon je vorbilde de kmung in šila je kaj skuhen na pošibilita, une la pošibilitejs per uve prankvatir tle kmung duh tižaj, čunski je ponangem po la vižjongs predavnijere pohtronsen žnuvet tetrajl.
1: E io romagnum pro la question del fabriche e l'abitea urtigiai più studenti da fora de cainci da dati stacci fosse interessati alle scuole altas a urtigiai. Ma in abina nia quartiers la provincia e il comune lavora per abbinare una soluzione al depur de più lecce per studenti al giung Simon Moroder.
5: Dann hat die Schule professionell ein Lyzeum gelernt, ein Trupp Studenten in Südtirol. Deutsch hat nicht gelernt, dass es ein Studenten ist. Der Plunus ist Maria-Theresa Musner, Direktorin des Lyzeums der Akademie.
6: Wir waren also in Praschapurg im Mädchen des Kollegs, die Wander der Dore. Wir haben uns speziell die Plage zusammen, und ich glaube, dass die Lyzeum der Union Privé. Der Lauter bringt uns die Problematik der Städte, der Städte Sauranwut. Aber per fortuna, wir sagen, la prospettiva per il Downey.
5: Al do del coordinador della chiesa di studenti a Sudai e Ortigiai, manche il fetter 40 lietz per studenti. Andrea Tardivo.
7: Noi sono pieviati il 2007 con 41 lietz. I sang Claude la Sudai on 58 e la promo vint doit la nostra dependenza dell'eras. Kina mo un stand nuov ma lien schila che a sangs da bujang da 120 lietz.
5: Al moment posso me garantire un lied ai più giovani della scuola autos.
7: Per il momento ho la lerc per i studenti della prima, seconda e terza e che da quarta o quinta o che hai abbina la lerc da una privata unterkunft o schno hai muss pendeln. Per fortuna io bello un progetto da costruire una nuova chiesa per studenti e che fosse la soluzione.
5: Una grande problematica è sempre i prezzi. Per i studenti è in massa auge, in Cile si scrivere una scuola ora della Valeda. La chiesa dei studenti, ruvelen c'è tu manz dei studenti da più da lunch, ma non è più di una lerc.
7: Il costimento per i studenti è da 3.600 euro all'anno con il dormire e il maier tutto il pro. Per il canonicus Michel Gamperwerk clore auch die Jai. Io sei nia proprio genau avisa kant il custimant per il privat maierati schalli plu out. Veramente ria a binena soluzione musons chale no il mada splei stand a jacca li un gran interesse via per la scolas.
5: Nazadit Andrea Tardivo, la chiesa per studenti a Sudai. Un king l'unirà fatta la chiesa per studenti nuova passerà il scuro ma più anni, intanto mi sranciale da bene ve l'altra soluzione.
1: E modun argomenti comuns del Sud Tirol seguirà sauridanza spuri auto velox. Autisti des podaggi più plan al desisto de manco incidenti e manco crabal. Al va ince da fa de manco strafungas al giung maramirbun.
8: Pro i regolamenti nuovi di autovelox l'Italia e la Lado di Comuns del Sud Tirol c'è molto impedimento. La Lia di Comuns del Sud Tirol gira purca le procedure d'autorizzazione più ampie alla Lado del Presidente Dominik Oberstaller. La problematica di incidenti su chi il paese del Crabale e danni ambientali desiste prioritari. Ora non va in il Gran Crabale di Comuns o la Caletro Turismo alla Lado del Presidente Dominik Oberstaller. Ailò e il puricente saci comuns del Sud Tirol un grande gider da rove più saurielle slizzanze con i daci che ha a disposizione. Calero è in scioldit le scasse di comuns con gli autovelox desistere secondar puri comuns. Da me se e la regolamanch news del Süd Tirol sota ci condizions che autovelox ponia dura.
1: E mod un argomento giunginant con una noela a livello internazionale, do da una serie di attacchi con le strone staperti i Houthi del Yemen su una gran conduta del petrore e l'Arabia Saudita, e il prix del petrore indoggi su a livello mondiale. I Houthi che li ha con l'Iran ha incesuran tutto il controllo sul trasporto marcianzies e di petrore con le sparche della località Bab al mandat les vigilanzas del mer Köche. De conseguenza il più complicato per l'Arabia Saudita da trasportare petrore e dal matrince sul marce internazionale. De che ince il percorso del canale de Hormuz e mal sigui per il trasporto petrore, poi de conseguenza la quantità de cash a livello mondiale gide reverse. Ince sed agosto era belle a livello più basso di ultims 30 anni. Au manch il prix del petrore ne porta nia a tirano mant il benzine diesel mo alza il druck sul il marce di carburanch. La taglia del Südtirol a livello di prix di diesel e benzin belle da ralch. Se il prix del petrore sarà alt in cet les prossimes edmes spo aracas in ce conseguenzas sun i costi del trasporto dei marcianzies por les aziendas e spo alla fin por i consumadus. E oggi un plata 45 gruppi e passa 1000 persone a tutto per tenere la gran festa da distia c'è una c'è. Le musiche sono per il primo già della cantia dedicata ai ladins. De più nestis, Margherita De Thomas.
9: Le sei su radut due la neve di questa edizione numero 45 della gran festa da distaccia nacei, la cantia neva dedicata agli ottantenni della gran radunanza stata su un sella del 1946 e la fradao del grop de folklore de Cianacei con un grop de Valencia tala Spagna. Te prade pareda la musiges ad umles a suona per la prima auta la dins del sella, scritta da Johannes Finazzer dell'orchestra Haydn e maestro della musica de Busan. Audion Johannes Finazzer, autore della musica la dins del sella, al microfono de Valentina Redolfi.
10: Allora innanzitutto è stato un piacere avere l'incarico di scrivere questa marcia qua per questa manifestazione e in base a tutta la composizione era l'inno ladino. Mi sono interessato un po' e poi il mio cognome Finazzer proviene anche un cognome ladino e non per questo ma scrivendo la composizione mi sono interessato anche per la cultura ladina.
11: E dal punto di vista musicale, tecnico, che particolarità ha questa canzone, questa musica?
10: Diciamo sì, una marcia tradizionale, non è niente di moderno, è una marcia tradizionale, come detto, basando sull'inno ladino.
9: Una prima auta che ha emozionato i musicanti di tutta la Valle des Ladines, audion Adriano Winterle, rappresentante della musica de Fassa e la Federazione a Trent.
12: Una grande emozione, spero un dia era in una bella unione con tutta la Ladinia e fa una bella zecca insieme, una gran frada con Finazzer e le legate alla musica internazionale e ne porta sempre in ante, de bel pai.
9: E se la musica è la prima protagonista della festa, i guans e i bai e ence sempre al center della gran festa, che stan che staspette le venue valorizzate dai pass mille gente in defileda e dal grop de Bettera a Valencia della Spagna. 45esima edizione ricca de coloras e de gent, sentimenti ladin tena comunanza che muda e che seme seida. Audion Cristoforo De Bertol, componente comitat d'Endrez della festa da distà.
13: 45enni, muie de gent che sta sempre da namando, un grande bel paio a duce chi sta da giù per questa festa, la prima in ca, dunque adesso da fe che lo sbiencia, ma te chi segni muie de gent. Che sta nel CDAN dell'ottantesimo della grande adunanza di ladin, e con questa gran festa di sta volon ricordare anche questo gran momento le pasta mille gente che defila e dunque una bella festa che stanno una buona in globo della Spagna che viene qua da Valencia la fanno fradà con il folk e dunque siamo tutti contenti.
11: Cristoforo, il numero di questa edizione?
13: Ma a onde scheditato 44 gruppi, pasta 1000 gente, 1040 che defila, e dunque da stare muoio del morire in cetedò tutto l'anno, però una gran soddisfazione nel tempo e nel reda.
9: La festa da distà è una festa della gente del posto e di ladins.
1: E mod un argomento bello di traici una carta di censo può essere la ciaspari per una gran parte del Sud Tirol e di raiungs in Ciaria.
8: Con l'istede da record per la struttura la ciaspari del Sud Tirol e di raiungs in Ciaria. Don in Verkum Pücianai, Cingonas Tschalt, Tröppes Nütz Tropicales, in a gran quantität dist Tschalt, fes Roberto Dinale, Direktur l'Uffizio Provinzial pur Hydrologia in Planch der Stauda, kund cung na pur düdat massa di la Tschastersche. L'an hidrologic 2026 sruje 30 stambar des effettivamantert 20 nane sezionalmanter negativ alla dod Dinale. Bel musurazions da di stede savai mostre sutler mantert ci direzion che svilup va. Di ultim stoc maes e l'inch la spersa tlaccia la marmolada ligada ad nu hectar. La tlaccia a pur d'una lungazza mesana d'vins 3 metri. Alla dode sperc podes la tlaccia ma plu avai di jaint vita. Cinazan el 2022 stelan peso pur id tlaccia del sud Tirol dal scomanciamant dis musurazions di bilanch massa di anni 80. Il 2026 podes estar avisa tan negativ. In sce Roberto Dinale, direttur l'Uffizio Provinzial pur Hydrologia in Planch da Stauda. A s'aspetta che l'acciad il Sud Tirol perdas na quantitet d'acciad 3-4 metri dega, o di circa 5% di tutto il volume dell'acciad il Sud Tirol. In ce spersa se giude struct l'ermantar. Normalmente perde il Sud Tirol circa 2,5% di aspersa del glaccia all'an alla dot di Nale. Tanto che cash può deslestare per il doppio. Dal 2003 desi anni start 23 più cialci con un trend esponenziale di ultimi 10-20 anni. Il bilanz è mani musure un ignade positivo da dei loinant. Il progetto Good Bike Lasers con l'Università di Spruck è nu tutto in considerazione proiezioni di clima attuale. Ad infora, il news valutazions che la città del Sud Tirol potesse sparire per una gran perdita di prossimi strai, cino al più 4 anni. Per raggiungere la neutralità del clima, fosse il bujain della punzea tramantor di tutti i settori, dall'energia sura la mobilità all'agricoltura. Il pice potesse alla dod Roberto Dinale, direttore dell'Uffizio Provinziale per Idrologia in Planch da Stauda, in cittadine e cittadini stesso contributo, giorang de manco, fagioniade più curci e compatuc da mangiare più locale, zaggiù.
1: E mudung argument, adrenalina, craval e scombattimento de pista por vini millesimi de secund, dot casce il campionato mondiale di motor a Misano Adriatico. E tutto caso in quel posto della Urpur in Ladin la Valbadia, al se tratta di Patrick Melauner dalla Ila. In caso fin dedema su un stal conosce su un suo posto della Ur, Melauner è coordinato tecnico per inglese Khrushchev, del gruppo della Urpur il pilota Senna Aegius. Il pilota di 21 anni attualmente al quarto posto della classifica generale di Moto2 e sarà il prossimo anno con gran probabilità la MotoGP, la categoria più alta a livello mondiale. Patrick Melauner coordina in scuola Ur Sportipite 3 motor che si dà dal punto di vista tecnico il più svelto su pista. Ninciaria con una descrizione buon di Champla, ma che la pratica è dar complicata. Allium Patrick Melauner.
14: E sono da un pezzo ormai il 26 anni che fece questo. E sono direttore tecnico per un pilota australiano, che è Senna Aegius. La cavum bimbo bung di Jesse Stan e la butta d'arda san. E ma si c'è resura di dirigirne i meccanici, poi il chiamo elettronica e una persona che premontli. E c'è tutta la vostra maniera armonica, tolle le decisioni e finì il chauffeur un po' più giù dalla buona luna di Jesse.
1: In scemi launer, c'è chi direttore tecnico ne ha l'nia ma da coordinare la parte meccanica del motor, ma in c'è da analisi dati in diretta e da chiarire la discussione col pilota, le smius soluzioni.
14: Alle più di 2 kg alle truppa tecnica sensata, però le ci dà un gran fattore umano, diciamo da hinter, trocciai di sapersi di un più altro, ma anche di gessi e valunga bisogno di più di sostegno, più manco, alle ci calma dare interessante l'aspetto psicologico. Se non fossi a seguire mi scosto, ci potremmo essere in sicurezza dai. Però ma si è stato immaginato che era buono, da casa, bel, con le idee chiare, il chauffeur ha una grandissima importanza. Se le diciamo che il paese più mi è buono, ci possiamo fare una gran cosa. Poi c'è il Vuxta, una situazione che ha fatto una gara malissimo e ha tirato le mani un po' davanti. E cal, ai dargli grazie, adesso sono stato buono di tenere l'aspetto psicologico alto. E la segna tu me, diciamo, se candis, ti devi guardare su stagno e all'aiuto da dici da estardar mal a davanti. Cas, è un bel, si vede una cosa da importante.
1: E la base delle davanti è la giunta e per me launer la buona collaborazione incedente di componenti della squadra. Incede che il singolo funziona ma buon e la ora in maniera coordinata con tutto il team.
14: Il singolo che l'ho fatto mia, diciamo, le due gruppi della ora vengono a sacci che l'ha fatto e le, il team è due una roba fondamentale, ci sono con 22 gare, troppo fuori d'Europa, diciamo. Sentiamo che abbiamo passato un po' di tempo che l'abbiamo fatto a casa con le nostre famiglie, perché il DG è di seguito importanza vita alla Canzvagna e troppe nazionalità, sinceramente.
1: Patrick Melauner è in stas pilota la tutpiata al campionato europeo. L'esperienza che è stata la fondamenta per la lavoro attuale da coordinatore tecnico della squadra todascia Intact GP.
14: La mia passione è nascita che bella pitch mit. I motori e la mia vita, io ti ho in toccio tutto, pastellato, e poi hai avuto la possibilità di venire a fare il pilota. Io ho fatto il campionato italiano 2 anni e 2 anni il campionato europeo. Ma in Irgendwie non ho proprio buona strada di vantare da mia Orvea a livello mondiale. E poi sono riuscito però a dare fortuna che sono stati buoni a fare una grandissima passione, mille euro. E quasi per me una roba. Una roba extra di importanza che per me è quasi che c'è il fosi in lavoro, per me è la cosa che mi sape bella. In pensa che le stesse qui un gran aiuto, che sono buoni magari da capire più da meglio da tre, anche è buono da spiegare, perché la vaglia da musare tutto un gran mondo, musarazione, ma certe cose non valgono da musare con numeri, dalla massa ti c'è più di lì al pilota e per vedere capire c'è per 200 momenti. E che magari c'è un lavoro per in stasso. Può magari non pensare che è buono di capire un po' più di più.
1: Con le due gare sono il calendario per tutto l'anno partite sotto in tutto il mondo e la una troppo di mezzo da casa della Valbadia, Alvira Laila. Ma è un po' buono da cogliere buon il lavoro e la vita privata.
14: Alla fine sono al lavoro, non è mezzo tra le due gare, possono essere magari due settimane a casa alla Babun. E diciamo che anche se sono a casa, io faccio come lavoro principale, poi anche se sono a casa, ho un po' più di tempo. Alle fusi orari, il mangiare, il clima, che hanno una grande differenza, passare diciamo, dalla Malaysia con 40 gradi, ma vai mal fliegere a mezz'ite e si c'è fatto in Australia, la calella fin d'inverno, che non è il caso, e dallo massa un po' più fuori val. Allora, per esempio, il Japan, da un albergo 3 da lunch, e se lo vedo da un'ora d'auto, mi viene di porgi per avere il posto lavoro. Poi se lo vedo diciamo, la domanda si chiude d'ora, ma alle perse non lavoro.
1: Melauner ha laureato la sua carriera di 26 anni e cash tour per le più squadre della MotoGP a 2000 piloti conosciuti che Marc Marquez, Francesco Bagnaia o Valentino Rossi. Esperienze che incede gran soddisfazione.
14: Dar bella, dar una gran soddisfazione, che il caso di Marc Marquez ha studiato due belle volte all'Afsagiai, che anche l'Atlas Manx, e due belle volte che è una persona che fosse sicuro di dare in ant. Una determinazione incredibile e tanto l'era la situazione che c'è con loro fa, o con l'Afsagiai. Che sport, diciamo, fece crash sicuro dare snell, che mi tungs. Da 7-8 anni, ma è crash, è mas crash dare snell, che lo. Senti il caso del mio pilota, il C3 del Perpara. Mo al stacca dare al team, li dar lì a me e a ti stai un più lungo, ci scanca dar giù, scanca da 7-8 anni, all'inizio dici che tanks nel Madus, a massimo non ti lascia il tamp, dice sì, già che magari ne tira tam, poi mo un sacco al baiga con alta lant, ma massimo da ti lascia il tamp. Da una sessione all'altra, poi lo cambi d'altro per un minuto di 7 anni, dice sì.
1: Il contatto con campioni del sport è per me launer, ma è una cosa che la appassiona il lavoro. Tra l'altro si vince l'ora in te da ora raggiunge dei buoni risultati e da se migliore tre sfora.
14: A me la competizione mi sa bellissima, a me mi sa bella da pur vedere essere mio di altri. Ciò che il chauffeur ha da pur vedere essere mio di altri, io la vedo per me l'indema cosa.
1: In ciò Patrick Melauner, de più sarà il daudai in cinchnut te trail. E un argomento in evento particolare è preoduto in Giobbia Sara a Moena con l'orchestra Haydn, che ruia a sonetto il teatro Navalge.
9: Rua l'orchestra Haydn te fassa un gran evento musicale a Moena, che sarà il teatro Navalge in Giobbia 17 settembre. L'orchestra Haydn, sotto la direzione di Sieva Borzak, mena ten viaggio musicale dal 700 al 900. L'evento ha avuto la collaborazione tra il Comune Generale de Fassa, l'Istituto Culturale Ladin Mason di Fassegn e il Comune de Moena. Si tratta di un evento musicale e culturale di alto livello, programmata in fin de saison ladin, che invia la gente del posto e gli ultimi sghesti a prisier la esecuzione della famosa orchestra de Busan e de Trent. Un appuntamento che gli amanci della gran musica non pelse perder. Su un podest sarà Sieva Borzak, direttore d'orchestra italo-russe, nasciuta nel 1997 e stella del davenir della scena internazionale, che il viderà l'orchestra da un percorso dal titolo dal 700 al 900, la tradizione che si rinnovea. Il programma della sera le posa sul dialogo under epoches, lengace e sensiboltedes desferentes, ledes dan fil precis, il rapporto creativo con la tradizione. A Verser la performance sarà l'energia teatrella e la ironia fina de Così fan tutte de Mozart, a quella che Gesi radò il son de stamp neoclassic de Igor Stravinsky con la suite Pulcinella, coieies moderns del Nefcent. Del center del programma Rassia Lerga Tosati a serar sul concert de Schicke Carinea sarà la conosciuta e luminosa Sinfonia Italiana de Felix Mendelssohn, capolavoro lea all'atmosfera e alla tradizione popolare della Telia. Metuda su del 1960 il protagonista te de più sales da concerce de nonce de tutto il mondo, l'orchestra Haydn de Busan e de Trent gedonerà al pubblico de fassa una sera de qualità artistica.
1: Da in Köln, 14. September.

0: Tische Studentische Experts Pel Desler Fora du Ziestro Kreativ. L'evento è una super ricordera Pontin Tony Gross, artista, rampinador, soccorridor, professor e direttore della Scuola d'Ert. Anter la novità da Zekestan, le chieven fat dei paesi de Viche de Pozza e a mo che l'estat invia alla Scuola d'Ert o la che venlura il legno di Rayons de Mendranza e della Elpes sarà un momento di confronto anter scolas, scoleas e artisti. Audion Barbara Fanton, referente per il liceo artistico.
1: Un'edizione che ha messo da sen muoio dell'Urier, ma è un'edizione neva, ha un'inviata a scuole, a licei artistici che viene da aree di Mendranza, da Udine, dalla Val Gardena, da Busane e da Trent, e viene scolea con sie docenti a zipiare, che è un'innovazione che simposie crede da sen interessante. I becce si troveranno insieme a gli artisti, un da Svizzera e un da Veneto, e sarà un momento di gran confronto inter scuole, scolees e artisti. E venirà fatta nel paese di Pozza e Savic, con gli stand che hanno sempre fatto, comincia il lunes o mesdì, i fenes la sebbia, e sarà un momento di finissage che ho alla scuola con tutta l'esposizione delle opere e mingol di eventi di conclusione di salucci.
0: Fino ai 12 settembre, studenti e docenti, l'urara fora donca sia opere e trede, postazioni e insegnate dal comune, del centro di Pozza e ince del centro di Vic. A piede ic sarà ince due artisti conosciuti, Sara Andric da Belun e Jar Lunghi dai Grisons. In Zebia che viene il 17 settembre del contesto del simposio da mesa alle 9 da sera de Sala de Comune de Saint-Jean sarà una mesa torona sul tema over tourism, tourism de massa, con la partecipazione di Matteo Righetto, Michil Costa e Niccolò Weiss, con la moderazione di Mirella Florian. In vendere il 18 settembre le venze sererà su da mesa alle sune sino a mesdì con un finissage e la restituzione della opera stella senta del liceo artistico a Saint-Jean.
2: E giunginant con d'altre manifestazioni.
0: Ricordo che in sabato 19 di settembre te Gesia di San Vila a Moena da mese le snef e da vedere l'evento dal titolo un concerto doi lengac insieme col cor in Rosadira se poterà scuter su doi coras dalla Sardegna, il coro Monteferru di Seneghe Oristano e il coro Terra Mea de Cagliari. E sempre in sabato 19 di settembre del Keder de Panorama Music dalla 2 domesdì allo dal rifugio Fucciade l'el concert del cantautor Furlan Loris Vescovo con Corrado Bungaro e John Salis.
2: Le previsioni del tempo per indoman e il preodio in gran pert dalla domani in anzora della luce e il valbank di Ciarù. Il notiziario è a chi l'odi l'ande ostra attenzione a Roman Clara al microfono e da Carl Pfeiffer alla tecnica. La programmazione va zaninant con il notiziario delle due sport todasc. Ad uccanci e tutte scantas c'è un buon domiste.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lilliset, da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Belet trei in sina cater desegnas de impudes ai giacies parir per na gran perte il Südtirol e tirajons in torn via de schela marmoleda sur al dut do che si sta da record. Da un invern con piccia nef cincones de ciaut, truppes nets tropicales e na gran quantità de dis de ciaut, Roberto Dinale, direttore dell'Ufficio Provinciale per l'Idrologia, fes cont con a perduda stersa de massa di giacies. L'An Hydrologic 2026 che ruai 30 de settembre cognissa duenter un an eccezionalmente negativo al dode dinale. Belle mesurazions da distamos a sua navida chiera te coluna direzions che il svelup ed oasir. Ti ultime daudes meis ince la spersa della giaccia della marmoleda delegheda de nefettares, la giaccia per d'una lunghezza mesana de 23 metres, al dode sperch podis al giacce aer demo di essen de vita. Fin ad es, il 2022 stat l'an peso per i giacces del Südtirol, dal scomenzamento della mesurazione de massa de in 80. Il 2026 potesse essere avvisa tant negativ, cosita Roberto Dinale, direttore dell'Ufficio Provinciale per Idrologia e in pianch da Stauda. Ortisei potesse venire da giù la domane per i fabbriche e che fabbricaccia l'Isire, la possibilità di se fare un quartier che a Ince sia Seides.
3: Il comune d'Ortigei ha scelto due rayons per fabbricare Zira per dendut 20 quartieri. La domanda per ruite la graduatoria possiamo unire dati giù fino alla fine d'ottobre. Questo è un stai per tre la cialempo che i rayons la strada unghie di un piccolo rayon pizzer la strada Romanon o la chiedo dante 4 quartieri e ben 16 quartieri. Io do dante sulla parte alta della strada Sobosch che vuol dire già per il Bosch del Chiesa o Lackel vorbelunita jailangs, jelo dudant, kloponi fabrikaden dut katrchöses muss und die, doi loti, poden dut seides quartieres, al moment jel monia, ein grum de domandes, ruet sitzt, kmund uch die jay, mangjega klesiba kooperatives gsmatadum, also kalesti wendel ponangedat, plupunsch, ta graduatorius, ki possa fabrike de brierda. Dal ultimo jede, kmund uch die jay, ovasa urandat, Puschungs Perl fabrikelle Sira in Tant passei Ching Sisani, sind jesen in Otanginant, Kankla Graduatoris Sara Pona Tanginant, Pona Apostel Tel Gran Rayon, Nche Uni Fat l'Infrastrukturis Primeres, Kalipula Gran, Gran Vantage del Fabrikelle Sira, Kalsvang, Payez de la Man Publica, Nchianga, Metz del Priesch, La Puschung Ngstessa, Paya la Man Publica, Kaj kažon in Nierstadt, Bujan, den er dispusion de privatsch, el rayon ihr Vorbild de Kmung in Schila, ihr kaj zguchen na possibilita, una la possibilitäis per rue prankwartier de Kmung durch die Jai, tschunski ponangen pour la visions preldaunire pour transen genuet zu treil.
1: La nuova hotline sanitaria è venuta presentata anche a Busan per chi ha problemi di sanità e non sa nia a chi si auser del rayon de Busan e il numero verde sanitario si assente a l'ospedel. Si tratta di un progetto pilot per fare una moda di smendrire l'urier del prun soccorso. Nella seconda fase il numero verde venirà slariato tutto il Südtirol. Se per chiamare il numero 106 del 117 oppure 116 e 117 e che il numero sarà la letta 24 ore su 24 da domani 15 di settembre riserva a persone con problemi che vuol domanare consigli e consulenze ma che non è nia in pericolo di vita resta in ante il numero 112 di schepont di riferimento per la urgenza. Ed anche il lunes in sina ed esdod de settembre venne toasire il simposio Tony Gross che sta a bulle indrizze della scuola ladina de fassa dell'Unione di Ladins e del Comune de Senzan. Il tem cernufora che sta per la settima edizione del simposio de sculturas e l'overturism, lo che artist

0: Studenci esperci per desler fora dut si estro e sair creativ. L'event è una super, ricorderà Pontin Tony Gross, sarà un momento di confronto inter scoles, scolees e artisti. E se ora è la fine del nostro notiziario di Insnet, de grade esser stati conosci la programmazione latina la Vainant.
1: RAI Radio Ladin, porta d'averta su cultura, art e musica.

Na buonasera e benvenuti alle zone di Ladigna da Esther Videsot, un schnitt con musica di Gaetano Donizetti e di sua opera Lucia di Lammermoor. È un'opera drammatica in due parti, con il libretto di Salvatore Camarano, la storia è tutta del roman The Bride of Lammermoor, La Nuce di Lammermoor di Walter Scott. La postazione è la Scozia alla fine del XVI secolo del castello Ravenswood. Lucia di Lammermoor è, delle passate 70 opere che Donizetti ha scritto, la più conosciuta. Alla componuta te appena 6 edmes sono in ciaria della casa d'opera San Carlo di Napoli. La prima rappresentazione ai 26 di settembre del 1835 di questa casa è stata un gran successo, dando a dot per la bravura di Cantarins. Il componista scrive all'editor Ricordi. Ince, se i medodi dal dì, la nuccia ha plagiù da san. I Cantarins e io sono nus cardasso in paladina trociadi, vini toc e nu ascutè te un kit religius e con una e viva spontanea. Dopo questa prima a Napoli, a Donizetti autorizzò de più variazioni per le rappresentazioni teatri del mondo, per tenere ad incontro ai Cantarins. Se questa opera sta in pe o toma, dipende da andadot della prestazione e interpretazione della protagonista Lucia, una perte che gira una us virtuosa, eccellente, lirica drammatica, ricca di coloratures e estremamente ria da chantè. I personaggi è Lord Eric Ashton, bariton, Lucia Suasso, un soprano, Sir Edgar de Ravenswood, tenor, Lord Arthur Bucklow, tenor, Raimondo Biderband, educadù e amic fidante de Lucia, pass, Normanno, verde del castel Ravenswood, tenor, e Alisa, dama de court de Lucia, mezzo soprano. La nobla famiglia Ashton, de cara che al fece perdi Fredes, Erich e Lucia, ha defraudé i bains e le castel Ravenswood, de cal che Edgard è l'unico arpadù. Lucia e Edgard sono secretamente arbù. Prima perd. Tratta una ciaccia va in Lord Henrik a conoscenza dell'amore d'antra Lucia e Edgard. Val odiaia Edgard e dà giuramento dalle estacolè a vigni maniera. Il parco del castello aspetta Lucia l'amante. Araticunta da Lisa, sua dama de compagnia, la vedla e macabra storia di Ravenswood che proprio te cas post a coppè pur gelosia sua amanta e de cara che il spirit la roda trescemo al de d'ancontorun. Alisa, proda bai su Lucia, da lasce perde Edgard, movara vaiga matte casa mur sua fortuna. Chi la valciantè, la cavatina di Lucia, regnava nel silenzio quando rapito in estasi.

Cavatina de Lucia regnava nel silenzio quando rapito in estasi. Huguette Tourangeau, in Kirschkutum, una registrazione con Jean Sunderland, Cheryl Mills, Nikolai Jarov, Pavarotti e con le cor of the Royal Opera House Convent Garden e l'orchestra del Royal Opera House Convent Garden. Sunt il promat. Edgard informai a Lucia che pur ragions politiques meslgi a defendre la Scozia. Modenant, olti stanne la man, scio che sende pesce a Enrico e da manè Lucia scio che fomena. Lucia, coscienta del sen de soffre contra Edgard, le praia c'è moda aspettè. I due amanci se scinca i anni da nozza e si informat fedeltè e amor. Che l'ho le duet sulla tomba che rinserra, a verranno a te su laure.

Mai se passa Lucia na plua linia de Edgar al moment che Enric adum a datri malfatturs destruis les letras che Edgar ti scrii. Con malizia e baugies il bunda ti fa craie a Lucia che Edgar la tradas. Enric o a vini cost che Lucia marides le ricche potent Lord Arthur Bucklow. Pur salve, chores e caput. Desperada e spiritualmente rassanta a consant Lucia il matrimonio e so scrii il contratto. Tegnade comparage Edgard e mas constate la realtà soceduda. Al maledas Lucia titola nel e le sciura e portera. Chilò le sextet chi mi frena in tal momento.

Sextett final Gilbert qui mi frena in tal momento. Seconda parte. Edgar e Henrik e una da porge fin alles discordias con un duel. Dangli castel e le popul che festeggia la nozza d'antra Lucia e Arturo. Tegnalde aldung la notizia che Lucia ha coppet la notte del matrimonio so om Arturo. Lucia stassa comparasch fora de sé con un curtel la man e le guant macede sang. Aramina daudai Edgar, l'invocaia s'immaginaia la nozza tan desiderata, e chi l'ol toc plus conosciu d'l'opera, na vansins arie, l'aria il dolce suono ardon gli incensi.

L'aria più conosciuta dell'opera, il dolce suono ardono gli incensi, che lo tiene interpretazione di Maria Callas. Lucia, ormai fuori di sé, a raccupe Arturo, toma ia e muore in svara. Edgar, da genie per le duel, mina che Lucia si descontenta del suo matrimonio con Arturo e si disdraia ma più la morte. All'alto della campana suona la morte e vanno a sapere che Lucia è giuda fuori di sé e ne virgna più. Al naplu de gunna gauze da vire in cavall e sain se sciurli in su la spada. In su se rui, casta opera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti e non servono inc alla fin de no stampa a disposizione con l'aria spargi d'amor pianto. Saud in su c'è mo una bella sara d'uccanc, un ascoltenco una registrazione con Jean Sauderland, Luciano Pavarotti, Cheryl Mills, Nikolai Djaurov, Huguette Turago e le cori l'orchestra della Royal Opera House Covent Garden. Io sono Mani, un bel saluto da Esther Videsot.

0: era il pianoforte di Danilo Rea in un brano dedicato alla figlia Ona dal CD Introverso. E adesso voltiamo pagina perché restiamo in realtà a Roma, perché alle Terme di Caracalla fino al 10 gennaio del prossimo anno si potrà visitare la mostra Frank Horvath, dedicata appunto al grande fotografo Horvath. La mostra è curata da Fiammetta Horvath e Matilde Udan per lo studio Frank Horvath e D'Annunzio Giustozzi, e abbiamo in collegamento telefonico Fiammetta Horvath, che è la curatrice, figlia del fotografo. Buonasera Horvath.
1: Buonasera.
0: E abbiamo anche Nunzio Giustozzi, un altro curatore della mostra. Buonasera,
2: buonasera.
0: Giustozzi.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Fiammetta Horvath, suo padre è una figura che ha attraversato più di 70 anni di fotografia, passando dal reportage alla moda, al ritratto, al paesaggio. Da quale idea siete partiti per raccontare una figura così difficile da racchiudere in una sola definizione, in una sola categoria?
1: Allora, già la ringrazio della domanda. E effettivamente questa difficoltà di definirlo è sempre stata la sua difficoltà, perché tutta ha lavorato così tanti anni, così tanti medi di fotografi, così tanti metodi, che e la sua curiosità faceva che toccava tantissime cose. E effettivamente era sempre una sfida, ecco, definirlo, e abbiamo deciso con Nunzio e Matilde di tenere l'idea del sguardo che lui aveva, dell'intimità che aveva con le persone, la sua complicità che lui aveva molto forte con tutte le persone tutta la sua vita, e quindi abbiamo scelto tre serie, una più storica, una anche dedicata alla storia dell'arte e una dedicata al suo sguardo sulle donne, alla sua complicità con le donne, e questo è stato il filo.
0: Bene, Giustozzi, lo ricordava poco fa Fiammetta Horvath, tre grandi sezioni, e una di queste sezioni è dedicata a uno dei lavori più affascinanti dal punto di vista paesaggistico e non solo, che è il viaggio in Sicilia che Horvath compie un po' sulle tracce di Goethe. Ecco, cosa si scopre del suo rapporto con Goethe e del suo modo quindi poi di fotografare la Sicilia a partire dagli anni Ottanta?
2: Beh, Goethe lui l'aveva ascoltato, declamato, decantato dalla mamma in tedesco.

0: e per questo forse sarebbe dovuto diventare anche uno scrittore, e Horvat, tra le tante definizioni, è un grande scrittore di fotografie, non solo per la sua grande cultura. Addirittura avevo un libro della nonna con delle incisioni in bianco e nero, e forse questa è anche la scelta di questo mezzo, così profondo, così sensuale, che riesce a rendere sia lo splendore della classicità. Consideriamo che le 16 giorni primaverili che Goethe passa in Sicilia nel 1787 rivelano proprio la chiave di lettura dell'intero itinerario nel bel paese. Lui trova in Sicilia la vagheggiata Arcadia e, per vie parallele, anche Horvat, perché trova dei luoghi in cui, della storia in cui l'incanto sembrava sopravvissuto indenne all'ingiuria dei secoli. Non solo la cultura greca che tanto amava e risuona familiare nelle grandiose aule voltate delle terme di Caracalla, ma anche per esempio le spudisciate di follia che ornano la villa del principe di Pelagonia a Bagheria, era stato dai parenti di Cagliostro a Palermo Goethe, ma anche un paesaggio che è sensuale e in cui trasparenze iridescenti del mare creano questa pittorialismo nella fotografia di Horvat, come avevano stimolato la teoria dei colori per Goethe. Ma poi ci sono anche gli aspetti di il culto delle reliquie a Santa Rosalia, i costumi più curiosi, le ragazze che attorcigliano i maccheroni, e quindi c'è proprio uno spaccato della Sicilia che dice Horvat: io voglio fare diversa da quella dei grandi fotografi che l'hanno perlustrato, non voglio fare un souvenir del Gran Turo, non voglio i contadini cotti dal sole, i mendicanti, voglio fare opere senza avventura, non voglio messe in scena, quelle le aveva fatte von Gleden con i giovani dionisiaci o anche Karl Lagerfeld. Voglio una Sicilia che mi porti proprio indietro nel tempo, e questo è l'effetto che fa vederla in quest'aula monumentale vis-à-vis in grande formato, ma un grande formato che quasi fa rivelare i sali d'argento della stampa.
1: Lo ricordava Giustozzi, Horvat sceglie il bianco e nero per questi lavori sulla Sicilia e sulla rivisitazione del viaggio in Italia di Goethe, in un momento in cui in realtà stava anche sperimentando sul colore. Ecco, che cosa consente a Horvat il bianco e nero nel rappresentare la Sicilia, Giustozzi?
0: Beh, intanto confrontarsi con i grandi che in bianco e nero l'avevano ritratta, e poi proprio ricostruire la modalità di disegno quasi grafica, e soprattutto con un obiettivo che aveva studiato, per riuscire ad andare senza deformare, avere una visione uniforme che, come l'occhio di Goethe, potesse essere mobile, inquieta, attenta al dettaglio, ma anche costruire dei quadri d'insieme. Ecco, questa è una cosa che il bianco e nero, senza le distrazioni del colore, che badate bene, di lì a poco in vere sembianze lui sperimenta in modo sublime, è quello che lui fa un passo indietro rispetto a invece le sperimentazioni che già metà degli anni 80 porta avanti.
1: Ecco, lo ricordava Giustozzi, Vere sembianze, che è uno dei tre assi di questa mossa di Horvat, esplora il colore e esplora anche il modo in cui la fotografia dialoga con la storia dell'arte. Ecco, Fiammetta Horvat, come appunto avete fatto anche dialogare questi lavori nella rappresentazione della donna, una donna contemporanea, e che rapporto si crea con invece le rappresentazioni femminili del passato attraverso la pittura?
2: Allora, già solo una cosa per aggiungere a Goethe, che Goethe, questa serie è l'unica serie dove non c'è la presenza umana, che è molto particolare nel lavoro di mio padre, perché era, e quindi lo fa ancora più intemporale, e effettivamente è in contrasto enorme con questa serie ispirata da pittura, dove l'umana o la donna è più principalmente proprio al centro del progetto. Lui usciva di 30 anni di lavorare con la moda, con le commode, e quindi è un lavoro, è un progetto dove veramente lui si prende la libertà di fare un progetto se stesso. È completamente la sua iniziativa, e secondo me, e anche secondo lui, perché lui ha scritto molto, quindi abbiamo delle tracce, era anche una ricerca della bellezza, perché lavorando nella moda, dove la moda, la bellezza era molto imposta, aveva voglia di definire la bellezza delle donne attorno di lui nella loro epoca. Quindi ha preso tutte le donne attorno di sé, quindi ci sono io, Bimba, ma ecco, tutta la famiglia, amiche, e ha ritrovato a che epoca le canoni, ecco, di bellezza, con delle luci molto particolari, dei tessuti molto particolari, è un progetto molto intimo anche questo, che ovviamente insisto perché oggi sembra difficile, ma è ben prima i computer, anche se lui è andato molto su Photoshop qualche anno dopo, è un lavoro che è completamente fatto in studio, e questo è molto particolare perché lui lavorava molto con luce naturale e per le strade, quindi è proprio il contrario, lui cercava sempre una sfida tecnica, e questo progetto di Verisimmianze è veramente una sfida tecnica per il colore, perché era una stampa molto particolare, tutto era molto una sfida tecnica molto interessante.
1: Lo stava dicendo Fiammetta Horvath, quanto è importante la tecnologia e come cambia anche la tecnologia nel suo processo creativo, e quanto questa mostra ci aiuta anche a comprendere i diversi modi con cui Horvath sfrutta la fotografia e l'evoluzione della fotografia per rappresentare i suoi soggetti.
2: Beh, direi che anche è la sua personalità, che lui era un uomo molto curioso e anche molto impaziente, quindi ci sono fotografi tanti che una volta che hanno trovato un linguaggio con un appareil o una tecnica ce la tengono e diventa il loro linguaggio tutta la loro vita, invece lui aveva questa particolarità che cambiava tecnica ogni volta che c'era un nuovo qualcosa, ecco, quindi oggi farebbe ovviamente l'intelligenza artificiale per sicuro, quindi cercava sempre, e all'epoca il colore, la stampa di colore era un altro livello, gli piaceva molto, quindi cercava di, era un modo di stimolarsi, ecco, direi.
1: Ecco, stiamo parlando della mostra dedicata a Frank Horvath, abbiamo, come dire, aiutato un po' il pubblico, anche in radio, a immaginare i percorsi che la scandiscono, e abbiamo parlato molto della Sicilia di Horvath, che filtra la Sicilia anche attraverso la sua passione, la sua esperienza per Goethe. E allora adesso abbiamo un piccolo interludio musicale e ascoltiamo un Lied di Schubert, Kennst du das Land, che è proprio basato su un testo poetico di Goethe che immagina un viaggio in Italia al sud.

0: Ed era la voce di Krista Ludwig, accompagnata al pianoforte da Erwin Gage, interprete del lied di Schubert, Kennst du das Land, su testo di Goethe, perché stiamo parlando di una mostra fotografica dedicata al grande fotografo Frank Horvath, e ne stiamo parlando con Fiammetta Horvath e Nunzio Giustozzi, e stiamo proprio esplorando i diversi temi, tra cui la questione della rappresentazione della Sicilia sulle tracce del viaggio in Italia di Goethe. Ecco, Giustozzi, riportare la fotografia di Horvath in Italia vuol dire riportarlo anche in un luogo che ha avuto un ruolo centrale nel suo immaginario e nella sua biografia, ovviamente. Che rapporto emerge con l'Italia, soprattutto poi se pensiamo al luogo in cui questa mostra è allestita, che sono appunto le terme di Caracalla?
1: Diciamo che Frank Horvath è considerato fotografo francese, anche Chanel lo considera a suo modo francese, ma non dimentichiamo che era un italiano che ha studiato all'Accademia di Brera, e poi a Roma è stato molto, soprattutto nei primi anni 60, quando è invitato da Irene Brin e Gaspero Del Corso della Galleria L'Obelisco a realizzare i servizi di alta moda per la rivista Harper Bazaar, in cui celebre modelle internazionali sono in compagnia di personaggi della cultura e del cinema per le strade a Piazza di Spagna o al ristorante davanti a un piatto di maccheroni. Era Alberto Moravia, era Barzini, Mastroianni, Fellini. Una Roma che era eternata, diciamo, dal cinema, era diventata un Hollywood sul Tevere, ma lui scardina i canoni della fotografia di moda con i sodali Newton e Sif, vuole cambiare, come diceva prima Fiammetta, la concezione delle modelle che strada con una Leica, la sola luce naturale, e le libera dalle pose stereotipate dell'epoca. Io mi sono occupato di fotografia di moda nei grandi siti storici, penso al Foro Romano piuttosto che sulla Viatte, pensiamo alle meravigliose foto di Pasquale De Antonis. In questo caso è cambiata un'epoca. L'approccio personale di Horvath si pone in sintonia con i cambiamenti della moda, l'idea dell'eleganza che diventa prêt-à-porter, accessibile a tutte le donne della classe media, e questo è emerso molto bene nella bella mostra curata da Virginie Chardin à Joux de Pomme, in cui c'è proprio l'evoluzione della fotografia di Horvath insieme all'evoluzione dello status delle donne. Ci sono sia attrici, ballerine, scrittrici, intellettuali, ma anche tenerissime madri, donne che lavorano, che diventano indipendenti, chiedono più libertà e diritto di essere se stesse, e tra queste molte donne della sua famiglia che sono state fondamentali a partire dall'intelligenza e dal rigore che sempre hanno instillato il suo essere, dalla mamma Adele Deli, che è ritratto in un bellissimo ritratto in mostra.
0: Ce lo sta ricordando Giustozzi, la questione del ritratto femminile, della rappresentazione tra moda e non solo nell'esperienza di Horvath è centrale. Ecco, Fiammetta Horvath, cosa ci può dire di quello che è un altro grande filone di questa mostra, che è i ritratti di donne reali, tutti i ritratti in bianco e nero, e che cosa ci dicono del modo di rapportarsi di Horvath con il genere femminile?
2: Allora, più che il modo femminile, direi sul ritratto, perché lui ha scritto e parlato molto del ritratto e diceva che un ritratto è l'idea che si fa il fotografo, del fotografo della persona, ma anche dell'albero, perché ha lavorato anche molto sui alberi o su altre cose. Quindi aveva questa bella definizione che fa quando prende un scatto di qualcuno e l'idea che si fa di questa persona, quindi vuol dire un rapporto con questa persona, anche per quello che si rifiutava spesso di fare dei ritratti di persone che non conosceva. E quindi c'è effettivamente questo rapporto con tutte le persone. Abbiamo scelto proprio immagine che illustrano questo molto bene, di come si fa, c'è una vera amicizia sia in India, in mezzo del nulla, sia con la moglie o la madre, o c'è sempre qualcosa, un rapporto molto intimo, e lui era molto, aveva un'intensità di rapporto e creava questa complicità molto particolare. Questo si sente molto, e spero che si sente molto in questa mostra del ritratto.
0: Ecco, Fiammetta Horvath, immagino che appunto riscoprire anche l'eredità di suo padre attraverso l'archivio sia un'operazione affascinante, ma anche piuttosto sorprendente. Ecco, che cosa ha scoperto di suo padre lavorando nell'archivio e continuando a valorizzarlo, che magari non aveva immaginato o pensato di scoprire nel corso della sua vita?
2: Allora, io direi due aspetti. Il primo aspetto è che lui, nella fine della sua vita, aveva fatto una grande pulizia, diciamo, dell'archivio, facendo digitalizzazione, era tutto scannizzato, eccetera. E quindi lui aveva questa idea che non si toccava nulla nell'archivio, diciamo, nelle contact sheets. E invece, ovviamente, da quando è partito, siamo, soprattutto con il Jeu de Paume, per le retrospettive, abbiamo proprio esplorato tutto quello che lui, in fine di vita, non guardava più, anche se l'aveva scelto anni fa. E questo è stato una... Per me è stato di riscoprire, questo il secondo aspetto, e di riscoprire l'uomo giovane, perché ovviamente, ma... io avevo un padre anziano e quindi, grazie all'archivio, scopro l'uomo giovane, l'uomo che viaggiava con gran successo, un altro, una per le persone forse più, meno disponibile, molto più molto ambizioso. Io ovviamente ho incontrato un uomo più con più riflessione sulla vita, era più vecchio, diciamo. Quindi è bello, anche bello incontrare questo uomo che, con cui io mi trovavo molto bene, ecco, avevo una bella complicità con lui.
0: Ecco, e ringraziamo Fiammetta Horvath per questa testimonianza così sentita e suggestiva. E vorrei chiedere a Giustozzi un ultimo riferimento. Abbiamo parlato del modo di Horvath di anche rileggere la fotografia di moda, e sia nella sezione del viaggio in Italia, della Sicilia, così anche come quella in Vere Sembianze, emerge anche però l'importanza del dialogo della fotografia con la storia dell'arte, non solo perché la storia dell'arte diventa un oggetto di indagine, ma anche come emerge nei ritratti di Vere Sembianze. Sono numerosi i riferimenti a pittori del passato. Ecco, che cosa emerge nei rapporti tra fotografia e storia dell'arte in questa mostra dedicata a Horvath?
1: L'ha incontrata a suggerimento di Cartier-Bresson, che era stato il suo mentore nei primi anni 50 a Parigi, e gli consigliava di andare a vedere i Laurens e i Poussin al Louvre. E poi veramente lui scrive che si appassiona, compra volumi e libri, quindi ha una conoscenza veramente approfondita della storia dell'arte. Quindi certo che troveremo riferimenti a una Madonna di Raffaello, un ambiguo San Giovanni Battista, una Menina di Velázquez, un ritratto del Fayume, un campionario vastissimo, un'odalisca di Engre, una Maca di Goglia, che è l'identità visiva della mostra, un Picasso blu. Ma sono solo questi pretesti, sono pretesti, un alveo che propone lui alle modelle, come diceva prima, per portarle ad essere ancora più somigliante a se stessa, per coinvolgere le donne in una finzione che consentisse alla fine di rivelare se stesse. Non sono falsi dipinti, come diceva Helmut Newton. Certo, c'è una teatralità, c'è una miscescena, ci sono crinoline, ci sono acconciature di grande raffinatezza, ci sono pose estenuanti per ottenere gli effetti meravigliosi, ma c'è proprio l'idea di sfruttare la grande storia dell'arte per valorizzare le donne reali, quelle che si rilassavano e si aprivano tanto da dire sì, sono davvero io quella che è nel ritratto e voglio essere vista così.
0: Ecco, queste le parole di Nunzio Giustozzi, che insieme a Fiammetta Horvath ci ha aiutato a entrare nel laboratorio di questo grande fotografo, che è il protagonista di una mostra che si può visitare alle Terme di Caracalla a Roma fino al 10 gennaio dell'anno prossimo, una mostra che è curata da Giustozzi, da Fiammetta Horvath e Mathilde Houdin per lo studio Frank Horvath, e che ci fa scoprire e riscoprire il grande lascito di questo fotografo che ha attraversato appunto il Novecento fino, come ci raccontavano, fino agli anni 2000 con le innovazioni tecnologiche del nuovo millennio. Allora noi ringraziamo Fiammetta Horvat per essere stata qui con noi. Buonasera Horvat.
2: La ringrazio e grazie a Duccio in particolare, vi ringrazio tanto, di Parigi, vi saluto di Parigi.
0: Allora grazie per il saluto da Parigi e ringraziamo anche noi Giustozzi che ci ha seguito in questa presentazione, buonasera.
1: Grazie molto, vi aspettiamo in mostra, buonasera.

0: Ed era Il cielo di settembre, l'opera 1 di Mario Castelnuovo Tedesco, una composizione per pianoforte contenuta in un CD di Piano Classics intitolato Castelnuovo Tedesco Piano Works, ed è il CD che presentiamo adesso nel nostro spazio CD Novità. L'interprete, il pianista, è Adriano Murgia, classe 1996, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Murgia.
1: Buonasera, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, il CD, che è il suo primo CD, è tutto dedicato ai lavori pianistici di Castelnuovo Tedesco. E quindi partirei chiedendole come mai ha scelto di dedicare il suo primo disco interamente a questo compositore e che immagine di Castelnuovo Tedesco ha costruito attorno ai brani scelti.
1: Dunque, le ragioni sono essenzialmente due. La prima è di natura meramente di riscoperta, appunto, di un patrimonio dimenticato, in quanto Mario Castelnuovo Tedesco è molto famoso per la musica per chitarra, ma in origine egli è pianista e purtroppo, appunto, per le sue vicende biografiche, per via delle leggi razziali e per l'esilio negli Stati Uniti, la sua musica conobbe la censura e molti pianisti come Casella e Gieseking, che usavano suonare la sua musica, non poterono più eseguirla nelle sale da concerto, per cui è un patrimonio che merita, secondo me, di essere riscoperto. E la seconda ragione, invece, è più di natura sentimentale, in quanto io intorno ai 14-15 anni conobbi il grande maestro Aldo Ciccolini e il suo allievo Gianni Basso, che mi ispirarono ad ascoltare, a conoscere questa musica, in quanto Aldo Ciccolini usava portare Piedigrotta 1924, con cui si apre l'album, usava portare questa musica in concerto, ed io, estremamente ispirato dalla sua figura, cercando appunto tra le sue registrazioni, venni a conoscenza di questo repertorio, a me completamente sconosciuto.
0: Certo, l'importanza dei grandi maestri, perché insomma Murgia, nonostante la giovane età, insomma già all'attivo corsi di perfezionamento con pianisti di primissimo livello, vittorie di concorsi. Ecco, presentare lavori di questo tipo ci offre il modo di riscoprire un versante, ci diceva poco fa Murgia, di un compositore che spesso non associamo al pianoforte. La scelta dei brani, lo ricordava prima Murgia, Piedigrotta 1924, siamo partiti con una delle prime composizioni, Cielo di settembre, ma poi ci sono anche Alghe, Stagioni. Sono tutti brani in cui emerge la natura, luoghi precisi, immagini. Ecco, quei brani ha voluto selezionare per cercare di costruire quale ritratto di Castelnuovo Tedesco?
1: Dunque, io ho scelto i brani che più si avvicinavano a quello che secondo me poteva rappresentare il suo linguaggio, che è quello di ricreare appunto delle immagini, ma attraverso dei titoli che sono abbastanza generali, come Alghe, i naviganti, eccetera, Mario dà la possibilità non solo all'ascoltatore di crearsi la propria immagine, se si pensa a Cielo di settembre, che ovviamente richiama evoca la tranquillità, la bellezza dell'autunno, ma comunque dà la possibilità sia all'ascoltatore che all'interprete di crearsi il proprio immaginario. Ed è per questo che io ho scelto questi brani, perché io penso appunto che Mario Castelnuovo Tedesco abbia questa grande qualità, quella di appunto suggerire qualcosa, ma poi dare completa libertà sia all'interprete che all'ascoltatore.
0: Ecco, sì, nel frattempo stanno
1: Sì.
0: arrivando messaggi al 335-5634-296, bellissima interpretazione di Mario Castelnuovo Tedesco, magica e suggestiva la costruzione dei piani sonori da parte del pianista, ci scrivono. E
1: Ah,
0: Murgia
1: grazie.
0: ci stava ricordando la sfida e anche la capacità però per un pianista di immaginare a partire da titoli evocativi e costruirsi il proprio spazio interpretativo. E allora adesso direi che potremmo ascoltare un altro estratto da questo CD, l'abbiamo evocato poco fa, e ora è il turno di Alghe, opera 12.

0: Ed era Alge, opera 12 di Mario Castelnuovo Tedesco, nell'interpretazione di Adriano Murgia, che è il protagonista del nostro spazio CD Novità, per questo CD interamente dedicato ai lavori pianistici di Castelnuovo Tedesco. Nel frattempo stanno arrivando molti messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che hanno anche scoperto questo autore attraverso queste interpretazioni. Sono molto affascinati dall'interpretazione di Murgia, a cui chiedo appunto che sfide pone questa scrittura che abbiamo ascoltato in questi estratti, molto raffinata ma anche fortemente evocativa. Qual è la sfida per un pianista? Come deve trovare un bilanciamento tra il colore, anche la forza evocativa, ma anche l'attenzione per la costruzione della forma?
1: Dunque, Mario Castelnuovo Tedesco nelle sue composizioni pone davanti al pianista diverse sfide, in quanto non solo esplora quasi la totalità della tastiera, ma anche quasi la totalità della gamma dinamica, per cui affrontare un repertorio che è lontano sia dalle sale da concerto che dalle sale di registrazione, in quanto ci sono poche registrazioni, pone davanti all'interprete pone davanti una sfida ardua, che è quella di rendere al meglio quello che Mario chiede all'interno dell'opera, attraverso le sue indicazioni, ma soprattutto riuscendo a capire attraverso la scrittura quelle che erano le sue intenzioni. Quindi io credo che, appunto, in questo primo CD, per me è stato veramente difficile registrare uno dei brani che sono presenti nella raccolta, che è La Fantasia e Fuga, che rappresenta una prima registrazione assoluta. Per cui un pianista al suo primo CD, come me, ho dovuto, diciamo, cimentarmi in una prima interpretazione, di una prima registrazione assoluta. E devo essere sincero, non è stato facile seguire, appunto, le volontà dell'autore. Però credo che sia anche questo il bello di affrontare un repertorio del genere, estremamente stimolante, e soprattutto credo che sento che possa dare un contributo alla riscoperta di questa musica così bella.
0: Assolutamente, e sicuramente sarà un punto di riferimento per i prossimi interpreti, perché come ricordava poco fa Adriano Murgia, in questo CD è contenuta la prima registrazione di questo lungo brano complesso, Una fantasia e fuga, sul nome di Ildebrando Pizzetti. Tra i brani, tra i cicli, c'è anche un ciclo che ci porta in sonorità diverse rispetto a quelle che abbiamo appena ascoltato, che è il ciclo Piedigrotta 1924, che è legato a un viaggio di Castelnuovo Tedesco verso le terre, il territorio napoletano. Ecco, che cosa cambia musicalmente in questo ciclo rispetto agli altri ascolti che abbiamo fatto poco fa?
1: Beh, quello che cambia è sicuramente la volontà di Mario di raccontare la città di Napoli. Per farlo utilizza le danze, quali la tarantella, dandogli un carattere completamente diverso, cioè la tarantella scura, e poi un'altra danza del sud, che è la tamurriata, presente nella quinta danza, in Lariulà. E poi tutte le altre, gli altri brani della raccolta si ispirano fortemente ad una poesia. Infatti, i brani di Piedigrotta 1924 si ispirano alle poesie di Salvatore di Giacomo, per cui la particolarità di questo brano è appunto quello di prendere una matrice extra musicale e di raccontare la città attraverso, appunto, l'utilizzo, per esempio, di danze tradizionali, oppure, per esempio, c'è un brano che si chiama Calasciunate, che riprende uno strumento antico, quasi a rievocare le sonorità della città. Infatti il calascione è una chitarra del 1500 e che Mario cerca di ricreare appunto nel terzo brano della raccolta.
0: Ecco, e allora l'abbiamo evocata, ascoltiamo adesso un estratto da Piedigrotta 1924, opera 32, ascoltiamo proprio il brano che chiude questo ciclo, L'Ariulà, nell'interpretazione di Adriano Murgia.

0: Ed era l'ultimo brano della suite Piedigrotta 1924, la Riulà, nell'interpretazione di Adriano Murgia. Stiamo parlando ovviamente di Mario Castelnuovo Tedesco, il CD Piano Works, che è il nostro protagonista dello spazio CD Novità. Ecco, Murgia, questo CD si inserisce anche in un progetto della sua formazione, che adesso è arrivato allo stadio del dottorato. Ecco, quando cambia il modo di interpretare una partitura, quando oltre, insomma, allo studio sullo strumento si ha la possibilità magari di approfondire la storia, il contesto, magari anche lavorare sulle fonti di un compositore?
1: Dunque, sì, questo progetto nasce all'interno del conservatorio durante il mio master di secondo livello e poi approda ad argomento della mia tesi di dottorato. Dunque, cambia moltissimo perché il materiale relativo a Mario Castelnuovo Tedesco è conservato in diversi archivi, tra i quali la Library of Congress di Washington oppure la Fondazione Cini, per cui venendo a contatto con le lettere che Mario scriveva, per esempio a Nino Rota, o semplicemente studiando più approfonditamente tutto quello che è presente diciamo in archivio relativamente a Mario Castelnuovo Tedesco, dà sicuramente una visione molto più ampia e completa per poter appunto approdare ad un'interpretazione. Prima fra tutte appunto la volontà di Mario di distaccarsi per esempio dalla generazione dell'80 o dal suo rifiuto di essere incamerato in un genere e di quanto semplicemente amasse la musica di Debussy e di Ravel. Se si pensa per esempio alla Waltz di Ravel e Alt Wien, sono due brani che si distaccano appunto di un anno l'uno dall'altro e sono fortemente influenzati, dato l'amore di Mario verso la musica di Ravel, per cui aiuta tantissimo studiare approfonditamente in maniera filologica, appunto, aiuta sicuramente moltissimo ad approdare ad un'interpretazione quanto più vicina possibile alla volontà di Castelnuovo Tedesco.
0: E a giudicare dai messaggi che sono arrivati, diciamo che la sfida è stata vinta, perché sono veramente arrivati moltissimi messaggi che apprezzano il tocco di Murgia, hanno scoperto pagine inaspettate di Mario Castelnuovo Tedesco, e tutti questi brani li potete ascoltare in Piano Works di Mario Castelnuovo Tedesco con le mani del pianista Adriano Murgia, un disco Piano Classics. E allora ringraziamo Murgia per averci aiutato a presentare questo suo lavoro. Buonasera, Murgia.
1: Buonasera a voi, grazie infinite.

0: Abbiamo ascoltato Terrazze di Mario Castelnuovo Tedesco nell'interpretazione di Adriano Murgia al pianoforte, che è stato il protagonista del nostro spazio CD Novità. Ma sono le 23 e possiamo adesso aprire il nostro spazio di teatro in prova e ci ha raggiunto Sergio Logatto qui con noi in studio. Buonasera Sergio.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie di questo spazio. Come al solito, questa è la prima puntata di una lunga stagione che ci porterà fino a giugno, quindi è mio piacere, oltre che compito, occuparmi di ringraziare anche le persone che la stanno rendendo possibile, oltre alle persone di là dal vetro che ringrazierai tu alla fine. Sicuramente ci tengo a citare Lorenzo Paolini, Monica D'Onofrio, che sono curatore e curatrice del programma, e Katia Ippaso, che si alternerà con me mese per mese. Teatro in prova continuano, è un progetto veramente importante, lo dico per chi è la prima volta che magari ne sente parlare. È una trasmissione che cerca di anticipare di pochi giorni, delle volte, i debutti, le prime assolute o nazionali del nostro teatro in Italia. E al mio solito faremo un piccolo viaggio che anticipo. Partiamo dalla città in cui ci troviamo adesso, da Via Asiago, quindi da Roma, anche se lo spettacolo ha avuto un primo debutto a Cividale del Friuli per il Mittelfest 2026, e ne parleremo a breve. Andremo a partire da Pisa. Lo spettacolo ha avuto un primo debutto a Cividale del Friuli per il Mittelfest 2026, e ne parleremo a breve. Andremo a partire da Pisa, ma percorreremo cinque diversi

0: appunto una settimana di repliche a partire dal 23 di settembre. Lo spettacolo si intitola Lo strano caso del signor Jekyll e del dottor Jekyll e del signor Hyde. Ovviamente stiamo parlando di Robert Louis Stevenson, riadattato per il teatro, e introduco subito i primi tre ospiti di questa sera, cioè il drammaturgo che ha curato l'adattamento, Federico Bellini. Buonasera Federico. Buonasera anche all'attore che interpreta molti ruoli in questo spettacolo, ne parleremo, Cristian La Rosa. Buonasera Cristian.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a te e buonasera anche al regista Fabio Condemi. Buonasera Fabio.
2: Buonasera, buonasera Sergio.
0: Qualche parola introduttiva, ovviamente la letteratura gotica è piena di leitmotiv che tornano e uno o due sono proprio questo espediente del manoscritto ritrovato, come accade in tanti racconti di Edgar Allan Poe, di H.P. Lovecraft, o carteggi ricostruiti, pensiamo al Dracula di Bram Stoker. E un altro motivo ricorrente è un narratore o una narratrice che sta ricostruendo, investigando in una storia. Anche in questo caso funziona così, è un giallo nero sempre, e c'è un altro motivo che torna alle leggende sulla genesi di queste narrazioni, quindi che sono spesso legate a un vivido incubo vissuto dall'autrice o dall'autore, è il caso di Frankenstein di Mary Shelley, ma è il caso anche dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Succede per Stevenson, siamo nel 1886, è diventato molto presto un classico della letteratura vittoriana, è appunto nato da un incubo febbrile, diciamo, di Stevenson, è diventato uno dei più celebri archetipi della doppiezza umana. Leggo dai materiali che ci consegnano, torna al Teatro Vascello di Roma, è una nuova produzione firmata da Compagnia Umberto Orsini, la fabbrica dell'attore Teatro Vascello, Elsinore, centro di produzione, e l'AC, Lugano Arte e Cultura. E partiamo proprio da qui, perché comincio a proposito dello spettacolo. Tutti abbiamo presente la vicenda della doppia personalità, presunta doppia personalità del protagonista, e comincio proprio da Federico Bellini che ha firmato l'adattamento. Quindi si legge liberamente ispirato nella locandina. Allora chiedo a Federico Bellini come spieghi nelle tue note, c'è una sfida innanzitutto, che è quella di adattare Stevenson, e che risiede nel fatto che la rivelazione finale del doppio è ormai, appunto, come ho appena detto, un archetipo che è un po' noto a tutti. Allora chiedo a te, Federico Bellini, per superare questo ostacolo, hai scelto di mettere in scena un uomo contemporaneo che in qualche modo subisce un'infezione, proprio viene tormentato dalla lettura di questo libro, ed il personaggio è l'avvocato Utterson, ne ascolteremo alcune battute, e il proprio, in qualche modo, doppio letterario. E allora la domanda è questa: in che modo questa riscrittura indaga questo paradosso di due corpi che condividono, in questo caso soprattutto, un'unica memoria, Federico Bellini?
3: Quando Fabio e Cristian mi hanno proposto di lavorare su Jekyll e Hyde, il problema era proprio questo, cioè arrivare attraverso un processo indiziario a un finale che tutti conosciamo. Quindi la cosa che ho cercato di fare, in modo forse maldestro, è di restituire almeno in parte la febbre del libro, cioè la scrittura anche febbricitante di Stevenson, attraverso appunto quello che è probabilmente il vero protagonista del racconto, che è Utterson. In questo caso c'è un doppio livello, ovvero è un uomo contemporaneo che per troppo letto fondamentalmente, faccio in modo poco grossolano, però diciamo così, si immedesima in questo personaggio che poi è il reale protagonista del libro di Stevenson, anche se non ricordiamo sempre Jekyll e Hyde, ma in realtà il libro si apre con una lunga descrizione di
0: Sì.
3: Utterson. E non solo, va avanti così per tutto. Quindi ho provato a immaginare una storia parallela fondamentalmente in cui Utterson, cioè l'interprete che poi sarà Utterson, in un gioco di specchi prenderà alcune parti di Jekyll, alcune parti di Hyde, almeno caratteriali, in quello che a mio avviso è un testo del tutto inedito, che è anche un po' un commento al libro di Stevenson, prende a volte delle parti proprio del libro e le analizza. E come se fosse materiale.

0: indagine, cioè il libro stesso diventa materiale di indagine, questo è un grande sintesi del lavoro.
1: Che significa entrare appunto in una drammaturgia complessa come già lo è il testo. E Fabio Condemi non è la prima volta come regista che si confronta con l'orizzonte dell'horror, del gotico, ricordiamo anche proprio del disgustoso, volendo, anche perché siamo partiti dal Marchese de Sade, siamo passati da Thomas Ligotti, abbiamo incontrato qui Fabio Condemi a parlare di un'antologia di racconti del mistero. E ricordo anche una regia invece d'opera, in questo caso di Giro di vite di Henry James, con la partitura di Benjamin Britten. E allora passo proprio al regista, che nelle note di regia definisce questo spettacolo come appunto un ulteriore capitolo di una indagine, ancora una volta, sul male. E quindi ti chiedo, Fabio Condemi, in questo gioco al nascondino, no? Hide and seek, si dice in inglese, e non è un caso che una personalità del personaggio semi-protagonista, ci ha detto Bellini, sia proprio Hyde. Ti chiedo soprattutto se ci puoi dare un'idea di come si concretizza nello spazio scenico e visivo che ancora una volta cura Fabio Kerstich, che non abbiamo ancora citato ma citiamo, drammaturgia delle immagini e spazio scenico. Quindi come prende forma sul palco questo incubo di Jekyll e Hyde, Fabio Condemi?
2: Eccomi. Intanto grazie. Federico ha detto delle cose molto importanti, perché poi lo spazio scenico nasce anche dalle suggestioni che mi ha fornito la scrittura di Federico e anche poi dal lavoro fatto con Christian, quindi nasce anche da quello. Diciamo, su cui ho ragionato è banalmente partire da un elemento che è molto presente nel romanzo, in questo continuo rapporto, conflitto e dialogo che abbiamo instaurato con il romanzo di Stevenson. Il primo capitolo del romanzo si chiama Storia di una porta, che è un titolo che a me ha sempre anche inquietato, nel senso che questa storia di una porta individuata da Stevenson, che è la porta da cui entra Hyde ed esce con l'assegno firmato dal dottor Jekyll, no? Quindi questa porta che diventa anche lo spazio architettonico della doppiezza, dell'uscire e dell'entrare. Quindi la prima immagine che mi è venuta è quella di una porta antipanico, cioè una porta che...
1: Con quel famoso appunto, maniglione rosso che si vede nello spettacolo.
2: Con quel famoso maniglione, esatto. E perché? Perché... Insomma, questa porta, cioè, mi serviva uno spazio in cui ci fosse un dentro e un fuori, e anche una sensazione di pericolo, e quindi questa porta antipanico è stata la prima immagine che mi è venuta. È anche un rapporto tra il dentro e il fuori che c'è nel romanzo di Stevenson, perché secondo me il romanzo di Stevenson, oltre a raccontare una cosa di cui abbiamo parlato tanto sia con Federico che con Christian, cioè rileggendolo, perché poi appena lo si rilegge il romanzo di Stevenson ci si rende conto di quante cose si credono di sapere su Jekyll e Hyde e invece non si sanno, perché è diventato così potente mito, certo, di Jekyll e Hyde che
1: si è depositato in un immaginario anche un po' in maniera autoritaria, certo.
2: Esatto, no? Cioè, come diceva Federico, il personaggio che catalizza tutta la storia in realtà è questo Utterson, è un avvocato che cerca di dipanare questo mistero. Ma comunque una delle cose che ho notato, di cui si parla spesso, perché la Londra vittoriana, la doppiezza anche della società, no? È una cosa che ogni tanto si cita, però effettivamente è quanto anche a livello architettonico, il romanzo racconti la doppiezza della metropoli, della città.
1: Sì, certo.
2: Cioè, Hyde diventa anche il nascosto che c'è nella città, la parte che non si vuole vedere, la parte dello sfruttamento, la parte della povertà, la parte dei reietti, anche quello è Hyde, cioè è quello che si nasconde all'interno delle metropoli, delle città. E quindi anche questa descrizione, questo dentro e fuori è una cosa che mi interessava, no? E la città entra a far parte anch'essa della
1: Certo, diventa
2: drammaturgia.
1: una
2: Quindi
1: sorta di personaggio. Ci lanci un ottimo gancio. Se la regia di là mi aiuta, io vorrei far ascoltare un pezzo in questo momento inedito, perché quest'estate abbiamo parlato di questo spettacolo nella trasmissione Pantagruel nella conduzione di Graziano Graziano. Abbiamo fatto ascoltare un estratto, ma io ne ho colto un altro dal video integrale che la compagnia gentilmente mi ha fornito. Ed è proprio una scena in cui quella porta diventa fondamentale, sia da un punto di vista simbolico, oltre che visivo, anche simbolico. E prima di passare la parola a Christian La Rosa, ascoltiamo per favore il secondo brano di Jekyll e Hyde, che la regia ci sta agevolando. Vi chiedo scusa per il cambio di programma, ma Fabio Condemi mi ha portato su un'altra strada e la seguirò.
3: ci avevo solo chiesto di prendere le medicine per addormentare la coscienza, farla precipitare in un altro sogno in cui tu non eri più colpevole. Di non farmi sospettare che tu non mi sia più amico. Come l'aver coperto lo specchio del soggiorno mi dimostra con chiarezza, perché tu non vuoi che io mi veda, vero? Tu non vuoi che io mi guardi. Tu non vuoi che io riesca ad accorgermi che l'uomo che mi dorme accanto nei sogni non sono io, ma è il mio adorabile tu, vero? E tu non dovresti trattarmi così, amico mio, perché io pago ogni giorno la tua amicizia e tu dovresti guardarti da me. Almeno dall'astinente, perché questo è quello che non sono. Io sono una bestia astinente. Io sono un uomo indescrivibile. E se davvero ci tieni al tuo e al mio bilanciamento organico, scendi per strada e portami le medicine. Se ho imparato qualcosa da Jekyll è che la costruzione chimica dell'identità ha bisogno di un dosaggio molto ma molto accurato. Sbagli quantità e ti ritrovi nella totale perdita di controllo del desiderio. Non possiamo lasciarlo andare per conto suo pure. Almeno per evitare che i famosi bassi istinti collimino fatalmente in qualche azione che può provocare un po' di sofferenza negli altri. E anche una mancata realizzazione di sé, perché sì, pure, io sono il mio desiderio. Scendi per strada, portami le medicine. Perché l'astinente è una bestia che non si può addomesticare. Perché l'ascolino abita il suo corpo. L'ascolino abita ogni corpo. Scendi!
1: Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde arriva a Roma dopo il debutto al Mittelfest a Cividale del Friuli quest'estate al Teatro Vascello dal 23 al 27 settembre. Le parole che avete ascoltato sono state scritte da Federico Bellini, il drammaturgo che abbiamo qui in trasmissione con noi, la regia di Fabio Condemi, e la voce che avete ascoltato è quella di Christian La Rosa. Siamo partiti proprio da qui. Avrete notato che l'audio era un po' disturbato, perché siamo andati a prendere proprio la registrazione della replica di debutto proprio dello spettacolo. E allora torno da Christian La Rosa, il quale in scena si occupa di sostenere da solo l'intero impianto, che è un impianto diciamo monologante dello spettacolo. Incrocia piani tra l'avvocato Utterson, che abbiamo citato, il maggiordomo Poole, e i due lati oscuri dell'uomo e della città Jekyll e Hyde. E allora, Christian La Rosa, come si lavora sul corpo e sulla voce per restituire quella che lo stesso Stevenson definiva, e lo cito, tremula immaterialità e transitorietà del corpo? Come fai a muoverti continuamente tra repressione sociale e una sorta di oscura pulsione che viene da dentro e che molto spesso non è compresa neanche da chi la percepisce? Christian La Rosa.
4: Ma innanzitutto ci siamo divertiti a scardinare, come diceva Fabio prima, alcune leggende metropolitane che inevitabilmente su grandi classici della letteratura come il dottor Jekyll e Mr. Hyde si sono andati accumulando, vuoi per altre versioni, vuoi per versioni cinematografiche, vuoi insomma per tante altre versioni che si sono accumulate nel tempo, andando a creare appunto dei fraintendimenti sul testo. Noi abbiamo cercato di tornare alla radice e dal momento in cui ci siamo approcciati alla materia abbiamo capito subito che ci potevano essere degli spunti anche per me, insomma, per stare in scena molto, molto interessanti, proprio perché poco conosciuti anche da noi, che magari non ce li ricordavamo nel momento in cui l'avevamo letto magari tempo prima. E poi soprattutto si arriva abitando e vivendo le parole di Federico e lo spazio scenico di Fabio, insomma, dico vivendo perché non è un termine a caso, perché la scrittura di Federico è una scrittura labirintica, una scrittura molto profonda, una scrittura che ha bisogno di essere proprio vissuta, abitata. Prima Fabio parlava delle architetture, ecco, per me in qualche modo il compito prima di tutto è cercare di abitare e lo spazio scenico e abitare le parole, lasciarmi attraversare il più possibile dalle parole di Federico e vedere quello che succede, proprio perché, come dicevi giustamente tu, non c'è solo una doppiezza, ma c'è anche molto altro, ma questo credo sia anche nel romanzo, cioè proprio la doppiezza inteso come bene e male, buono e mostruoso è limitativa, e quindi se uno va a rileggere il romanzo si rende conto che non è soltanto di una doppiezza, che si parla di una molteplicità,
1: molto di certo, più c'è anche il racconto di un'epoca, dai, va detto, su
4: assolutamente
1: Stevenson,
4: assolutamente,
1: quindi incarnarlo tutto in un'azione scenica è complesso. Io ho ancora veramente 30 secondi per ripassare da Fabio Condemi, che è il regista di questo spettacolo, perché ho una curiosità personale che ho condiviso con lui in questa trasmissione o in qualche foyer, e gli chiedo 30 secondi veramente di breve battuta sulla possibilità che il teatro ha di evocare delle atmosfere gotiche, oscure e horror.
2: Ma il teatro di per sé per me è un luogo di fantasmi, anche quando non evoca atmosfere gotiche e horror, è un luogo che può essere nello stesso tempo presente nello stesso momento con lo spettatore che lo sta vivendo, e però evocare un'alterità, evocare altri luoghi, altri tempi, può esserci veramente questa compresenza, e quindi si apre veramente la porta anche a questi testi, a questi racconti in cui entra l'aspetto fantasmatico, anche l'aspetto inquietante del teatro. In questo lavoro qui, secondo me, ci siamo abbastanza, poi lo vedrete e lo verrete a vedere, ci siamo abbastanza riusciti a evocare un doppio, anche se non si vede, ma è presente con noi, insomma.
1: E vediamo quindi chi lo potrà percepire dal 23 al 27 settembre al Teatro Vascello di Roma. Io ringrazio Fabio Condemi, regista di questo spettacolo, per essere stato con noi. Grazie,
2: grazie
1: Fabio.
2: Grazie Sergio.
1: Grazie anche a Cristian La Rosa, attore, con i migliori auguri, e anche a Federico Bellini, che ci ha raggiunto, il drammaturgo. Grazie Federico.
0: Grazie Sergio.
1: Noi andiamo avanti, nel senso che mi viene da citare Tadeusz Kantor, questo grande regista polacco, che diceva proprio che il teatro era un luogo in cui si può evocare la memoria e la morte. Allora proviamo invece a prenderci il tempo per fare un viaggio anche oltre Alpe, va detto, perché lo avevo accennato e torno a presentarlo mentre contattiamo i due ospiti di questa seconda tappa. Il 20 settembre a Pisa va in scena, torna in scena, perché lo spettacolo nella versione che potreste vedere è in scena dal 2022, uno spettacolo che ha avuto un enorme successo. Il titolo è L'uomo più crudele del mondo, scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato da Francesco Montanari e Lino Guanciale. Intanto do il benvenuto a Davide Sacco qui con noi. Buonasera Davide.
5: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie di essere qui. È uno spettacolo veramente che è andato ovunque, ma ancora ha voglia e ha fame di viaggiare. E il viaggio ha appunto, diciamo, un percorso inedito per il nostro teatro. La ragione per cui ho invitato Davide Sacco, la seconda ospite che a breve vi presento, è proprio perché, per dire due cose vere sul nostro teatro, ultimamente girare con gli spettacoli è più difficile ancora che metterli in piedi sul palco. Naturalmente una buona idea riesce a vincere questi confini, e allora ci si è inventati lo spettacolo L'uomo più crudele del mondo è prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli, LWF Teatro Manini di Narni, di cui Davide Sacco insieme a Francesco Montanari è direttore artistico. Ci si è inventati un viaggio, veramente un periplo, che porterà lo spettacolo dal 26 di settembre al 19 di ottobre in ben 5 città europee. Sto parlando di Aix-en-Provence il 26 settembre, il 28 settembre lo spettacolo approda a Barcellona, il giorno dopo a Bruxelles, il giorno dopo ancora a Parigi e il 19 ottobre a Londra. Artefice e parte di questo progetto è Ilaria Ceci, a cui do il benvenuto. Buonasera Ilaria.
6: Ciao, buonasera, grazie mille per l'invito.
1: No, grazie a te di essere qui. Progetto Atlante, questo è il nome, e il nome dice tutto. È un itinerario, no? Che parte da Pisa, abbiamo detto, dove avrà un confronto con gli studenti e le studentesse della scuola normale superiore, e poi attraversa queste cinque città. E mi viene da pensare che non si tratta solo di portare semplicemente, correggo questo avverbio, ma capitemi, una pièce in scena, ma piuttosto di spalancare uno spazio di dialogo e di confronto tra una moltitudine di comunità artistiche diverse. E tra l'altro mi piace citare anche questo, che questo percorso verrà documentato giorno per giorno da un giornalista e critico che seguirà il percorso. E lo cito anche il giornalista e critico che conosco molto bene perché ci ho lavorato per anni, è Andrea Pocosnic, e la testata è Teatro e Critica. Ma appunto ne stiamo parlando con il regista Davide Sacco e con la curatrice Ilaria Ceci. Parto da Ilaria. In qualche modo il progetto Atlante si ispira al mito di Atlante, no? Quella figura che tiene aperta spazio tra terra e cielo. E allora
6: sì, perché siamo abituati mitologicamente ad immaginarlo come con il globo sulle spalle, no? Quindi che porta il globo. In realtà il mito reale dice che lui crea lo spazio tra la terra e il cielo, quindi sostiene il cielo e in questo modo crea uno spazio. E quindi questa è un po' l'idea di base, di partenza del progetto Atlante, sia Atlante come mappa, quindi come percorso di città in città, sia Atlante come spazio per provare a portare un messaggio che possa anche proseguire al tour. Hai ragione quando dici semplicemente un tour, nel senso che poi le complessità organizzative chiaramente sono tante, però poi nella sua realizzazione pratica è qualcosa di molto semplice, è anche qualcosa che sicuramente poi speriamo possa lasciare un ricordo negli spettatori, possa far nascere altre cose successive, però comunque è un fine a se stesso, mentre la speranza, e in questo sono molto felice di partire insieme ad Andrea e di avere appunto la documentazione, la partnership di Teatro e Critica, speriamo che questo possa figliare, possa rimanere come un momento maggiore di approfondimento, di incontro, di relazioni. E nello specifico lo faremo anche grazie agli istituti italiani di cultura nelle varie città, incontrando le comunità di artisti locali all'estero.
1: Perfetto, guarda, stavamo parlando di doppio poco fa, no? Non so se stavate ascoltando, abbiamo parlato di Jekyll e Hyde. C'è un doppio anche in questo spettacolo, e prima di passare la parola a Davide Sacco dico qualcosa della trama di questo spettacolo. Abbiamo detto Lino Guanciale e Francesco Montanari, che in qualche modo danno vita a un confronto molto intenso e anche con toni molto accesi tra luce e oscurità. Siamo in un capannone abbandonato e questo protagonista, un temuto magnate dell'industria bellica europea, quindi qualcosa di molto attuale, siede alla scrivania e di fronte a lui si presenta un giovane giornalista di una testata locale, quindi il giornalismo torna anche qui, che è incaricato di intervistarlo. Ora, quello che inizia con un semplice scambio di domande andrà in escandescenza, come nella tradizione effettivamente di un teatro molto poco italiano e più anglosassone volendo, no? In cui le due individualità si confrontano. L'uomo più crudele del mondo, Davide Sacco, questo diventa appunto, l'abbiamo detto con Ilaria Ceci, il punto di partenza partenza per una tournée europea che tocca molte città. Io ti chiedo, dal 2022 adesso, in tutti i viaggi dello spettacolo, come è cambiato e soprattutto come ti aspetti che possa cambiare affrontando un periplo di questo genere, Davide?
5: Guarda, io credo fortemente sono un fondamentalista degli attori, quindi l'evoluzione di uno spettacolo evolve con gli esseri umani e le loro umanità che portano in scena. Ha avuto un successo di cui siamo fortunati e orgogliosi, naturalmente, in tutta Italia. Ora, questo salto internazionale fa capire ancora una cosa in più, cioè che ovvero il teatro è sempre un atto politico, anche se non è teatro che parla prettamente di politica, il teatro in sé per sé è sempre un atto politico. Portare questo spettacolo in Europa, in questa Europa,
1: in questo
5: quasi
1: momento,
5: anche
1: certo.
5: Esatto, è quasi una rifondazione anche della vecchia Europa, considerando l'Inghilterra, e assume un valore essenziale, perché noi dobbiamo ricordare che l'Europa è stata fondata anche da quei comici dell'arte che hanno viaggiato per l'Europa con
1: i famosi scavalcamontagne.
5: Esatto, e hanno fatto capire che la cultura non ha patria né terreno, ed è una merce che non è una moneta libera e liberale che gira nei cuori e nelle coscienze delle persone, e su questo si è fondato questo concetto straordinario che è Europa. Quindi rifondare, naturalmente lo dico con tra virgolette, o quantomeno ricalcare questa strada e portare lo stesso un messaggio, parlare di questa parola, usare questo termine crudeltà, l'uomo più crudele, di gridare ad alta voce la parola crudeltà in diverse lingue, su diversi terreni, in diversi stati, nonostante le nube, le oscuri nubi, che gli oscuri fantasmi che volano sull'Europa, trasformano questo appunto non solo in un tour, ma in una manifestazione di civile bellezza e quindi di rivoluzione pacifica delle arti.
1: Beh, ma sei stato estremamente chiaro, ed è veramente urgente in questo momento portare un messaggio in questa Europa che sta cercando di riorganizzarsi. Non ne porterò un altro di messaggio io netto, ma piuttosto invece ci tengo a ringraziarti, Davide Sacco, e a ringraziare Ilaria Ceci, perché siete stati con noi, e a questo punto abbiamo parlato dello spettacolo e ve ne facciamo ascoltare un breve estratto. Grazie ancora e proseguiamo.
7: Ha portato un registratore,
8: sì,
7: no?
8: Eccolo.
7: Allora lo accenda e faccia di me quello che vuole. Io mi metto completamente nelle sue mani coscienziose, perché tanto sono sicuro che lei farà di me il giusto ritratto. Anzi, lei farà di me il ritratto che mi merito.
8: Lo sa, no, che ho insistito io con la sua redazione perché mandassero lei e non un altro qui a incontrare me?
7: Sì, sì. Proprio perché sono convinto che lei sia l'uomo che sto cercando da moltissimo tempo per raccontare la mia storia.
8: Farò del mio meglio.
7: Non basta.
8: Che?
7: Il suo meglio, non basta.
8: Beh, farò...
7: Non e so. Farà il massimo come questa sera. Il massimo. Lo ripete insieme a me. Io farò il massimo. Io farò il massimo. Io farò il massimo.
8: Il massimo.
7: Del resto puntare la vetta più alta della disciplina è l'unico modo che conosco per affrontare la mia vita. Così faccio io, così farà anche lei.
8: Farò il massimo. Cominciamo? Siamo qui con il signor Paolo Verès nel suo ufficio proprio accanto alla sua fabbrica. Buonasera, signor Verès.
9: Buonasera.
8: Allora, noi... Cioè, io, vabbè, insomma, possiamo tranquillamente dire che lei è uno dei giovani imprenditori più importanti del nostro paese.
9: No, devo interromperla subito. Io sono soltanto uno che ha ereditato una cosa di famiglia. E qui si occupa soltanto di tenere i conti in ordine, tutto qua.
8: Allora, se vuole vederla così, insomma...
9: Dell'imprenditore mi sono tenuto solo un vizio. Gioco a poker.
8: A poker?
9: Sì. Ci gioco con altri industriali, i banchieri,
8: con i sindacalisti.
9: A lei piace il poker?
8: A me? No, guardi, io non sono un grande giocatore, sono più da libri e vinili, cose così.
9: Ah, lei mi è uno da copertina e tisana.
8: Con imbarazzo lo ammetto, insomma.
10: E lo sapevo io.
8: Che cosa?
10: Lo sapevo che mi sarebbe entrata qui la classica brava persona.
8: Beh, adesso non mi dica che va pure a messa la domenica.
11: No, no, quello no, quello no.
8: Grazie a Dio, niente messa. Senta, signor Verres, lei mi corregga se sbaglio. Lei prima in privato mi ha detto che dal suo punto di vista, per una persona nell'arco di una vita bastano solo 3 libri.
11: Sì.
8: Vuole dire ai nostri lettori quali per lei sono indispensabili?
11: Indispensabili non c'è proprio più niente. Niente. Però parliamo solo di libri, giusto?
8: Sì.
11: E allora vediamo. Per un gioco diretto o indiretto della vita e del caso, qui sulla mia scrivania io ho la Bibbia per contraddire.
8: Dostoevsky,
11: ovviamente. Per capire. E un libro per bambini. Per ricordare.
1: Dostoevsky per capire, la Bibbia per conoscere, erano le voci di Lino Guanciale e Francesco Montanari. Il titolo dello spettacolo è L'uomo più crudele del mondo, il testo e la regia erano di Davide Sacco, che abbiamo intervistato insieme a Ilaria Ceci. Lo spettacolo parte da Pisa, dal teatro di Pisa, il 20 settembre e se ne va in giro per l'Europa, ma noi dobbiamo continuare il nostro viaggio di Atlante personale di questa sera, andando all'ultima tappa di questa sera, che ci porta invece al nord, a Vicenza. Siamo alla 79esima edizione del ciclo degli spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza, pensate, il teatro più antico del mondo ancora, insomma, esistente, che quest'anno la stagione è diretta da Stivalaccio Teatro, una compagnia apprezzabile perché recupera la tradizione della commedia dell'arte reinventandola nel contemporaneo. E quest'anno è stata incaricata proprio di curare questa stagione. Il 17 e il 18 settembre va in scena Iliade, il coraggio dei codardi. Il testo è di Tommaso Fermariello, la regia di Tindaro Granata e l'attore in scena è Francesco Wolf, ho provato a farmi dire come si pronunciava, ma tento la sorte dicendoli entrambi, ma li abbiamo tutti e tre collegati e do il benvenuto intanto al regista Tindaro Granata. Buonasera Tindaro.
12: Buonasera a tutte e buonasera a tutti.
1: È un piacere averti con noi e proprio parto da te, però prima scusate, invece do il benvenuto, perdonatemi, anche a Tommaso Fermariello, autore del testo. Buonasera Tommaso.
13: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
1: E a Francesco Wolf, o Wolf, attore.
14: Buonasera, Wolf.
1: Wolf, buonasera, perfetto, tutti. Perfetto.
14: Anche da parte mia.
1: Iliade, il coraggio dei codardi, in qualche modo in questi tempi di Odissea che vediamo al cinema, che discutiamo sui social, toglie la parola agli eroi classici per darla a un personaggio diciamo marginale del poema di Omero, che è Tersite, cioè il soldato acheo più brutto, più volgare e appunto più codardo, così viene descritto. Tra l'altro letteralmente il nome significa lo sfrontato e l'audace, è un antieroe per eccellenza, un uomo fragile, spaventato, incapace di muovere guerra, ma lo ascolteremo anche in qualche estratto che la compagnia ci ha regalato. C'è un intenso, lungo flusso di coscienza che ascolteremo appunto, e in questo flusso l'opera prova a trasformare questo poema antico in una riflessione invece molto legata al contemporaneo, che si muove contro l'ossessione per essere a tutti i costi performativi, no? A prestare, dare una prestazione sempre pronta, e invece provando a mostrare la debolezza e la vulnerabilità come la forse più autentica forma di coraggio. Parto proprio da Tindaro, andremo poi anche da Fermariello, l'autore, però parto da Tindaro Granata, che si muove qui solo come regista. Ricordiamo, Tindaro Granata è anche un premiato e riconosciuto attore con una presenza scenica indimenticabile, però qui veste il ruolo di regista, una regia che mette al centro una domanda molto provocatoria, cioè sostanzialmente che cosa accadrebbe se dicessimo alle nuove generazioni che la guerra in fondo non è necessaria per l'identità e che la fragilità può essere una forma di coraggio, come dicevo. Allora, come si legano la presenza scenica dell'attore e le architetture sonore anche di un musicista che è Lorenzo Danesin per trasformare un mito antico in uno specchio, un falso specchio del nostro presente, Tindaro Granata?
12: Guarda, in quello che lei ha detto c'è fondamentalmente il succo della storia, come direbbe Manzoni, di tutto quello che è stato il nostro lavoro. Tutto questo è iniziato, mi hanno chiesto di fare la regia a Sergio Meggiolan della Piccionaia di Vicenza in questa veste di regista, e io ho avuto questo compito di cercare di smascherare l'idea che noi abbiamo degli eroi rivolto a delle persone. In quel caso noi abbiamo fatto tante repliche rivolte a degli adolescenti che hanno una concezione del mito dell'eroe che ha a che fare con un archetipo che viene studiato e non visto nella sua miseria. E quindi mi sono molto concentrato insieme a tutta la squadra per cercare di far emergere questa cosa, cioè nella mia regia, che ha dialogato moltissimo sia col testo che con le musiche che con l'interpretazione bellissima di Francesco, abbiamo cercato di fare in modo che la sua presenza da solo in scena potesse essere in relazione con tutti degli elementi che ci sono ma che rappresentano le sue ombre, i suoi misteri. Quindi per esempio lui usa i fari per proiettare la propria ombra nel muro, usa le casse per trasformare il respiro di un soldato morto sotto il quale lui si nasconde. Tutto questo perché? Per mostrare anche alle persone che vengono a vedere lo spettacolo che lui si costruisce, questo personaggio si costruisce una modalità per cercare di non affrontare la guerra, per non cercare di non essere un eroe a tutti i costi e per smascherare anche la natura di quelli che noi pensiamo essere eroi. E questa è stata proprio una bella scommessa, una bella scoperta anche durante le fasi di lavoro. E una cosa che mi permetta di dire, che mi piace molto, che la reazione dei giovani è impressionante, perché quando viene svelato questo meccanismo di questo personaggio che fa finta di essere morto sotto i corpi di chi ha fatto la battaglia veramente perché non vuole fare, perché ha paura di combattere, si pongono molto il problema: ma oggi io che cos'è la guerra per me oggi? E già là si dà un valore assolutamente negativo, e quello, grazie a Dio, è così. Però da un altro lato si chiedono: ma io oggi combatterei per la mia patria, per la mia terra, per la mia famiglia, per la mia cosa, ma è che bisogno per forza di combattere, capito? Cioè sono tutte tematiche
1: comunque
12: che...
1: un dilemma anche molto interno che in qualche modo le parole devono rendere. Allora, prima di ascoltare un estratto, passo velocemente da Tommaso Fermariello, perché ascoltando Tindaro Granata si parla anche molto della reazione dei giovani. Fermariello è classe 1994, quindi ben più giovane di me e del mio collega Marco qui, e gli chiedo proprio in che modo ha interpretato attraverso le scelte di testo, cioè la scelta di scrivere un flusso di coscienza e quindi una riflessione interna che però si dà in una restituzione esterna. Tommaso.
13: Beh, allora, in realtà quella di utilizzare appunto il flusso di coscienza viene abbastanza, non dire semplice, forse sbagliato, però mi è venuto quasi naturale per seguire il ritmo di quello che è, diciamo, il canto dell'Iliade, no? E solo che se prima il canto era un racconto ampio e appunto un racconto eroico, provando a metterlo in una forma che possa interessare gli spettatori di oggi, soprattutto appunto gli spettatori più giovani, gli adolescenti, preadolescenti, che erano il pubblico, uno dei pubblici a cui volevamo arrivare maggiormente. E allora la forma di un monologo che è anche però dialogo interiore per il personaggio, e continuamente cerca di tirare fuori il meglio di sé, continuamente cerca di tirare fuori la propria essenza, oppure cerca di mascherare la propria essenza. E in questo senso la forma, appunto, la forma monologica, la forma di un flusso di coscienza che non si arresta mai, che ha bisogno di dire queste cose perché altrimenti non rimarrà più niente di lui. Questa è una cosa che dice spesso il personaggio. era appunto la forma che mi sembrava più adatta.
1: Ed è un personaggio che veramente parla con se stesso, quindi torna questa doppiezza. Neanche lo sapevo che era così coerente questa puntata, però sentiamo a questo punto, ascoltiamo come l'attore Francesco Wolf, con cui parleremo tra poco, si presenta in questo spettacolo.
15: Oggi ho fatto la mia prima battaglia. Sono un uomo, anche se ho paura di combattere. O sono solo un codardo con la gamba zoppa. Vorrei essere qualunque altra persona, tranne me stesso. Questa è la vergogna, Nino. Ed è una brutta bestia. La vergogna è qualcosa che ti uccide, te lo dico io. E infatti, quando sono arrivato al campo dopo la battaglia, avevo una paura cagna che qualcuno mi avesse visto stare sdraiato mentre tutti lottavano. Guarda, mi aspettavo solo che venivano a prendermi e dicevano la verità davanti a tutti. E io ero fregato. Mi aspettavo il peggio, ma... invece nessuno ha detto nulla. Perché vedi... la verità è che siamo sempre molto preoccupati di come la gente ci vede, no? Ma la gente non ci vede mai. È troppo preoccupata di se stessa per vedere gli altri. Per questo mi sono salvato tutto quel tempo, tutte quelle battaglie. E come potevo fare io a combattere con questa gamba qua? Dovevo morire per una guerra di cui a me non me ne frega niente? O dovevo uccidere i troiani che a me non hanno mai fatto niente di male? Dovevo diventare un eroe? No! E allora mi rannicchiavo a terra, sì. Sono diventato anche bravo, eh. Il più bravo codardo di sempre.
1: Fragile, quasi con i piedi sulle uova, è il Tersite, questo antieroe dell'Iliade, che ha preso qui la voce di Francesco Wolf, attore in appunto Iliade, Il coraggio dei codardi, che va in scena a Vicenza al Teatro Olimpico il 17 settembre. Ne stavamo parlando con il drammaturgo e con il regista e giriamo la domanda all'attore. Si parlava proprio di come dare corpo a questa fragilità, a questa emarginazione, a questo disprezzo che il soldato Acheo vive, perché è l'unico personaggio che ha qualcosa da dire contro l'autorità che ha mandato il suo popolo in guerra. Allora, Francesco Wolf, come hai lavorato su questa fragilità? Come stai lavorando? Perché lo spettacolo, ricordiamo, deve ancora andare in scena, per fare in modo che il pubblico, si diceva, specialmente quello delle persone più giovani, riesca a identificarsi in te che interpreti lui, anziché in quei modelli inarrivabili, insomma, degli eroi classici.
14: Intanto grazie per questa domanda. Il bello di questo testo e del lavoro che è stato fatto è stato proprio quello di andare a cercare, con una ricerca che è partita fino dalle prime fasi, dalla scrittura, perché è stato un percorso abbastanza corale fin dall'inizio, proprio a cercare quelle contraddizioni interne che fondamentalmente sono presenti in tutti noi. La cosa bella è vedere come il mito è in grado di parlare ancora oggi alle persone e prendere vesti del quotidiano e del contemporaneo in modo così efficace. E i ragazzi in questo Tersite trovano proprio quel senso di conflitto. Ogni sera è un mettersi in gioco, come molti colleghi attori dicono ogni volta che vanno in scena, però buttarsi un po' senza rete in questa ora di flusso di coscienza, sapendo che hai per le mani un personaggio fragile che a tratti è amato dallo spettatore, perché ovviamente non puoi che empatizzare con chi non ha sulla carta quelle caratteristiche che lo porterebbero ad essere riconosciuto come l'eroe, come il modello, e che quindi deve trovare delle sue strategie per sopravvivere. Però ci sono altri momenti in cui, per le scelte che egli stesso fa, ti risulta necessariamente più che antipatico, non puoi quasi che odiarlo. perché il linguaggio del mito e dell'eroe, del modello da seguire, è quello che molti giovani, pensando appunto al pubblico che abbiamo incontrato per primo, è quello che trova sulle piattaforme, che trova ovunque. E il modello da seguire, quando capisci che magari è svuotato di senso, se vai a vederci dentro veramente, è un pochino il gioco che noi puntiamo ad innescare.
1: Siamo per farlo... scusami, prego. Francesco, prosegui pure.
14: Per farlo abbiamo anche prima menzionato ovviamente la squadra, Lorenzo Danesin, che è il musicista che ha, oltretutto, che salutiamo, è diventato papà da 3 giorni, quindi gli facciamo i complimenti. Abbiamo utilizzato anche un linguaggio audio che per noi di Piccionaia, insieme a Milkman e Zeno Lovely Karma, è un percorso iniziato da vari anni. Il concetto di scenografia audio e di trattamento audio simile a quelle serie, a quel linguaggio cinematografico e di serie TV che i giovani conoscono molto bene, è stato un po' un'esigenza che fin dall'inizio ci siamo portati dietro e che appunto si è tradotto in questo concetto di scenografia audio con cui dialogo.
1: Questo arricchisce assolutamente la nostra possibilità di immaginare il risultato. Grazie Francesco Wolf. Abbiamo parlato molto fin dall'inizio della trasmissione oggi di doppio e di conflitti interni. C'è una forte attenzione anche qui all'individualità della persona. Però voglio tornare da Tindaro Granata, regista, e da Tommaso Fermariello, autore, per convocare un tema. Ne ascolteremo adesso un breve estratto in più, però una breve battuta sul fatto che stiamo parlando di Iliade, quindi stiamo parlando di guerra sicuramente. Il secondo estratto parlerà proprio, si intitolava almeno il file che mi è stato recapitato, guerra, e volevo capire in che modo è stata anche convocata, insomma, un ragionamento sul contemporaneo, visto che ci troviamo sotto questi venti che spirano guerra. Tindaro Granata.
16: Ma ci siamo molto, nella messa in scena abbiamo utilizzato tutte le suggestioni possibili affinché chi stesse lì a vedere, ad ascoltare, si sentisse dentro un mondo di confusione, ma una confusione determinata da dei suoni precisi, delle azioni precisi, perché la cosa che noi abbiamo notato è che oggi il concetto di guerra è molto complesso rispetto a prima. Adesso noi stiamo vedendo i droni che intercettano le persone che respirano anche se sono nascoste nelle case, e quindi vengono i droni, ti entrano in casa, e rispetto a prima che avevi bisogno del corpo per fare la guerra, oggi non più. Quindi questa assenza del corpo è qualcosa che fa perdere la pericolosità. Questa è una cosa che abbiamo notato, che è una cosa importante.
1: Sì, che raffredda in qualche modo la temperatura, che invece resta rovente in qualche modo.
16: Sì, infatti noi abbiamo cercato in tutti i modi di dare, mi sembra giustissima questa immagine, raffredda la temperatura che è rovente. Infatti abbiamo cercato di creare un'ambientazione calda, che di sudore, di caldo, di qualche cosa che ti dà fastidio a pelle. Ovviamente ricreata quello che il teatro può fare, però almeno per avere un'emozione che ti porta verso quel pensiero lì.
1: Mi interessa anche la posizione di Tommaso Fermariello, rapidamente, prima di ascoltare un ultimo estratto in cui sentiremo Wolf interpretare quella temperatura. Però come a livello della scrittura si crea tutto questo?
13: Allora, qui diciamo un grosso alleato, che poi era anche una difficoltà, era proprio usare la poesia di Omero, che nei momenti in cui racconta la guerra è molto truce, sono proprio delle immagini molto pesanti quelle che crea lui, ma al tempo stesso c'è una grande bellezza nella scrittura originale dell'Iliade, diciamo, non è che è una cosa che nessuno sa. Però, come parlavamo di raffreddamento, e in qualche modo provare a trovare la bellezza, provare a trovare la poesia, riesce a far entrare in quei momenti, per poi appunto arriva l'orrore. E poi per me, per la mia esperienza, ma mi sembra anche l'esperienza dei spettatori, delle persone che abbiamo incontrato con questo spettacolo, l'orrore penso arrivi forte, come perché utilizzando quella poesia che non ho inventato io, che c'è già nel testo originale, fa sì che lo spettatore riesca a distaccarsi da quella cosa.
1: Certo, ma adesso ascoltiamo un ultimo brano prima di salutarvi, ma rapidissimamente da Tindalo Granata torno ancora per darci un'idea di che cosa ci troveremo davanti, oltre a Francesco Wolf che interpreta questa guerra interna ed esterna. Da un punto di vista della scena, come avete lavorato?
16: C'è la scena vuota e l'attore Francesco utilizza tutto quello che c'è in scena, quindi i fari, le casse, utilizza proprio il materiale tecnico per cercare di dare materia a questo racconto che già di per sé ce l'ha nella bellezza della scrittura di Tommaso, nella bella interpretazione di Francesco, nei suoni e tutto, però abbiamo proprio questa esigenza di creare proprio la materia. E quindi, per esempio, che ne so, le ombre che lui attraverso i fari, come se con le posizioni crea un esercito, attraverso la vibrazione della cassa che vibra sul suo corpo, crea l'effetto di un corpo nascosto sotto un altro corpo che sta aspirando dopo che è stato martoriato dalla guerra. Cerchiamo in tutti i modi di utilizzare il materiale scenico, proprio quello che compone la scena, come elemento vivo che diventa di volta in volta guerriero, nave, arma e persona.
1: È assolutamente affascinante. Ascoltiamo ancora un estratto che ha proprio idealmente per noi il titolo Guerra, Francesco Wolf in Iliade, il coraggio dei codardi.
17: Non hai mai sentito un silenzio suonare così denso? Agamennone urla che se vede qualcuno lontano dalla battaglia diventerà cibo per i cani. E allora respirate tutti insieme. Inspirate e espirate. Inspirate e espirate. Inspirate e espirate.
18: Zeus, grande, glorioso re delle nuvole oscure, fa che non tramonti il sole, che non giunga la tenebra, fa che i troiani cadano nella polvere e mordano la terra con i denti.
17: Vedi i nemici che escono dalle porte. Sembra lava che viene fuori da un vulcano. Voi state zitti per non far vedere la paura. Loro strillano per farsi coraggio. In quel momento tu fai un pensiero. Voglio tornare a casa.
18: Se vedo qualcuno lontano dalla battaglia, diventerà cibo per cani.
17: Vedi loro che avanzano verso di te. E il cuore vuole scapparti via dal petto. Le prime file corrono. Poi le seconde, le terze. Sembrano le onde che una dopo l'altra vanno verso la spiaggia. Senza rendertene conto, anche tu stai già correndo. E dentro la tua testa continui a domandarti: ma io cosa ci faccio qui?
19: Io che da bambino stavo sulle ginocchia della mamma. E lei faceva finta di farmi cadere e poi mi afferrava. E ridevamo tanto.
17: Io che ho un sacco di piani per il mio futuro. Io che guardo il mare e mi viene voglia di scrivere poesie. Ma ormai stai correndo. I tuoi passi si mischiano a quelli di altri soldati e fanno tremare la terra. Un sibilo, un tonfo, un soldato che prima correva accanto a te, adesso è steso a terra con una freccia che gli esce dall'occhio. Anche lui stava sulla ginocchia della mamma. Anche lui sognava di invecchiare in una casa vicino al mare. Le prime file dei tuoi eserciti sbattono una contro l'altra. Ed è proprio come quando le onde si infrangono sugli scogli. Senti gente che grida di dolore, gente che grida di gioia, qualcuno che ride come un matto, Diomede che canta felice uccidendo uomini. E tutto si mischia insieme. Chi uccide e chi è ucciso. Il sangue di tutti bagna la terra.
19: Sento il rumore delle lance contro le armature, le grida di chi viene colpito. C'è qualcuno che ride come un matto. Sento il rumore di ogni corpo che cade, che risuona del metallo dell'armatura.
17: E tu vedi! Lo vedi quel sangue? Vedi le pance aperte, gli occhi spalancati, uomini che balzano come lupi uno contro l'altro, i cavalli che si impennano, le ossa che si rompono. Vedi tutto! E non lo scorderai mai più! E non riesci a fare niente, sei immobile!
1: Per il 79esimo anno al Teatro Olimpico di Vicenza va in scena il ciclo di spettacoli classici, quest'anno dicevamo diretto da Stivalaccio Teatro, siamo a Vicenza. L'estratto che avete ascoltato viene da la voce di di Francesco Wolf per Iliade, il coraggio dei codardi, 17-18 settembre. Ne stavamo parlando e mi avvio alla conclusione proprio con Francesco Wolf e con l'autore Tommaso Fermariello e con il regista Tindaro Granata. Abbiamo sentito veramente delle vibrazioni di guerra, di questo si parlava. Torno velocemente da Francesco Wolf per chiedergli in che modo questa vibrazione riesce dal suo lavoro ad arrivare agli occhi di spettatrici e spettatori. Francesco.
14: Io penso che si crea fin da subito un senso di legame con chi ascolta, perché sono, come dicevamo prima, anche tematiche che sono sensibili, sono pulsanti anche in questo momento, in qualsiasi purtroppo in qualsiasi direttrice si guardi si vedono scenari di guerra, e credo che ci sia un grande bisogno di condivisione e di confronto. Questo personaggio è sì monologante, però parla con un personaggio che non risponde mai, che è il suo secondino, che però noi proiettiamo sul pubblico, e quindi è continuamente tirato dentro, è continuamente sollecitato, continuamente c'è una domanda che arriva o diretta o indiretta, e che vogliamo proprio come intento principale che ci sia quasi un obbligo a sentirsi messi nel dubbio e a trovare la propria risposta via via che il percorso del flusso di coscienza di Tessite va avanti.
1: Perfetto, è tutto chiarissimo. Avrei proprio una rapidissima battuta per Tindalo Granata, che è attore e regista, e qui è solo regista. E come ci si sente a stare fuori senza stare sul palco, Tindaro?
16: Bello, perché comunque proietto sempre il mio sguardo non solo sui miei colleghi, compagni, che sono meravigliosi, ma anche sul pubblico. Quindi stare accanto al pubblico, devo dire che è emozionante tanto quanto vederlo dal palcoscenico, forse ancora un po' di più, perché tu respiri in un altro modo con loro, quindi è molto bello, una bella sensazione.
1: Basilica Palladiana, 17 e 18 settembre. Io ringrazio di cuore Tindaro Granata, che è appena intervenuto. Grazie per essere stato con noi.
16: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie a Tommaso Fermariello, che ha scritto, a partire dal poema di Omero, questa Iliade rinnovata. Grazie Tommaso.
13: Grazie mille. Grazie.
1: E infine grazie a Francesco Wolf, che ci ha regalato parole importantissime. Grazie.
14: Grazie a voi.
20: E io ringrazio te, Sergio Rogato, per averci portato questi teatri in prova, che ci sono legati benissimo alla serata di Radio 3 Suite, che sta però volgendo al termine. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Gabriele Cioni e Riccardo Bruno, in regia c'era Giorgio Spolverini, al microfono Marco Cosci, che vi augura una buona notte e vi dà appuntamento a domani sera.

Eccoci, eccoci qui, un caro saluto a tutti voi all'ascolto di Battiti e della Notte di Radio 3. Oggi torniamo con la nuova programmazione dopo le repliche remix di tutta l'estate. Dunque, di nuovo benvenute e benvenuti da noi Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E per riprendere abbiamo scelto la voce graffiante, incalzante di Kinga Isoba, l'artista ghanese che abbiamo imparato a conoscere negli anni insieme al suono ipnotico delle due corde del suo artigianale Kologo. Artista impegnato anche socialmente, politicamente, Kinga Isoba da una decina d'anni, grazie a Zea, cioè ad Arnold De Boer degli X, è entrato in contatto con tutto il mondo Onion Sound, quindi con Adrian Sherwood, con Bon Jovi degli African Head Charge, e ora agli inizi di settembre è uscito il suo settimo album, che si intitola Pure Confusion, che è stato registrato e prodotto proprio da Adrian Sherwood, un disco che si apre con il brano che vi ha accolto qui questa notte, Property. Kinga Isoba è davvero straordinario, unico nel suo genere, ha detto Sherwood. Ha un suo strumento fatto a mano e tre voci diverse. Quando lo ascolti hai l'impressione che siano tre persone diverse. Insomma, una ventata d'aria fresca. E con Kinga Isoba nel disco ci sono anche tanti collaboratori, c'è Ayone Sule, l'immancabile Doug Wimbish, e abbiamo ascoltato in questo brano anche l'energica armonica bocca di Alan Glenn. Nuovo album dunque per Kinga Isoba, e questa prima notte della nuova programmazione di Battiti prosegue ora con altri riferimenti, altre energie afrobeat, con il nuovo album che si intitola Terra Incognita, firmato Accuse Me, e dietro questo nome d'arte si cela il polistrumentista francese di base londinese Pascal Bidot. Questa si intitola Anima.

la terra sonora incognita immaginata da Pascal Bidot per il suo nuovo album, un'altra esplorazione nel mondo della ricerca di fusioni musicali, tradizione acustica ed elettronica, elementi jazz, afrobeat e highlife, un bel viaggio poliritmico e melodico, pubblicato a luglio con il nome d'arte di Acousmi. E tra gli ospiti speciali in tre brani c'è anche il virtuoso percussionista di tabla di origine indiana Sarati Korvar, che ascolteremo in una delle prossime notti. Ora si prosegue con i ritmi spezzati e nervosi degli Horse Lords. La band ha registrato tra Baltimore e Berlino il proprio sesto album, si intitola ironicamente Demand to be Taken to Heaven Alive. La formazione si è arricchita di ospiti e oltre al tradizionale combo chitarra, basso, batteria e sassofono c'è il contributo vocale delle cantanti Nina Guo ed Evelyn Saylor, con Madison Greenstone al clarinetto e Weston Olenchki al trombone.

City Yet to Come è il brano che abbiamo scelto questa notte dallo scorbutico nuovo album degli Oslords, Demand to be Taken to Heaven Alive. È uscito a metà giugno attraverso l'etichetta di Brooklyn, la Revenge International, e conferma un disco che conferma quanto i labirinti sonori della band possano arricchirsi di intrecci e stratificazioni anche grazie al contributo degli ospiti, come vi dicevo, che accompagnano i Lords in questa nuova avventura. Loro di base sono Max Elbacher, basso ed elettronica, Andrew Bernstein, sassofono, percussioni ed elettronica, Sam Aberman, batteria, con Owen Gardner, chitarra e percussioni. E anche la DJ e producer Rosa Pistola aggiunge un tassello al proprio vagabondaggio sonoro, dalla techno alla cumbia, dalla guaracha all'elettronica. Rosa Pistola è artista molto interessante, colombiana ma di base messicana. Suo nuovo disco si intitola Incorregible, è uscito ad aprile, il risultato è ipnotico, spiritoso, dove unire suoni tribali con ritmi incalzanti di percussioni, bassi potenti e andamento da club. È da sottolineare anche qua e là in alcuni brani fondamentali il contributo vocale di Maribel Galizia, poetessa indigena del popolo Nahua. Il brano che abbiamo scelto si intitola Nikitoa, la DJ e producer Rosa Pistola.

La memoria come materia mutante, materia non statica e imperfetta, e nell'approccio di Carmen Velen anche una facoltà cognitiva e uno strumento compositivo. Carmen Velen, multistrumentista, produttrice, nata negli Stati Uniti, cresciuta in Norvegia, ha appena pubblicato per l'etichetta Small Town Supersound Memoria, un disco costruito a partire dal suo archivio sonoro personale, la cui materia viene trasformata prendendo la forma di un'introspezione cosmica. Oltre ai suoni d'archivio ci sono flauti, archi, tromba, clarinetto, pianoforte, sintetizzatori, registrazioni sul campo e percussioni in questo lavoro, da cui ascoltiamo intanto i primi due brani, Labor of Imagination e Entre Nosotros.

Una sorta di dub spettrale corre lungo tutto il disco, il nuovo disco di Carmen Vellan che stiamo ascoltando questa notte a Battiti su Radio 3, un disco intitolato Memoria, ispirato tanto agli scritti della compositrice Pauline Oliveros a proposito dell'evocazione dei propri suoni interni, tanto al film Memoria del regista thailandese Apichat Pong Veresatkul. Vi abbiamo proposto due brani intitolati Labor of Imagination Entre Nosotros da questo disco, ve ne proponiamo un altro intitolato Blue.

Johanna Origliana, André Brattenole, Henrik Moe e Eivind Lönning sono questi musicisti che partecipano al nuovo disco di Carmen Villan, partecipano con diversi strumenti che sono stati registrati ma anche poi manipolati dal titolare di questo disco intitolato Memoria, uscito il 4 settembre scorso per l'etichetta Small Town Supersound, una musica che abbiamo definito dub spettrale, e dietro un fantasma c'è sempre un mistero, il mistero che ritroviamo nel mondo fantastico evocato dalla musica di Kaloja. Kaloja in finlandese significa del pesce ed è davvero una musica con una natura acquatica ma anche viva e al tempo stesso indefinita, quella proposta dal finlandese Jan Andersen e dal britannico Paul Wilson, musicista che abbiamo ascoltato altrimenti con lo pseudonimo F. Ampesen. Loro costituiscono questo duo, appunto Kaloja, che ha pubblicato prima dell'estate, il 19 maggio, per l'etichetta Arte Tetra, un disco intitolato A Body of Water, dal quale ascoltiamo Spectral Spring.

Il duo Kaloya occupa un interstizio tra il registro cosmico e quello terreno, così si legge nella descrizione di A Body of Water, nuovo lavoro di questo duo costituito da Jan Andersen e Paul Wilson, debutto di questa formazione, un suono di certo molto luminoso, anzi a volte quasi accecante nella sua brillantezza, così come abbiamo potuto ascoltare nel brano intitolato Spectral Spring, brano di apertura di questo disco, dal quale ascoltiamo un'altra traccia, Splice the Jenks Gene.

Suoni che si comportano più come organismi che come note musicali, un mondo vivente, a volte una vera e propria giungla sonora che ci viene restituita dal duo Kaloja formato da Jan Andersen e da Paul Wilson. Il loro debutto si intitola A Body of Water, è stato pubblicato per Arte Tetra e prima abbiamo ascoltato il nuovo disco di Carmen Villan e entrambi ci hanno introdotti in una dimensione dove il suono è materia mutante e ha una natura tanto fisica quanto astratta in un processo di trasformazione e di manipolazione elettronica, e la sfida di mantenere vive e compresenti queste due componenti di fisicità e di astrazione è evidente nella musica di Alan e Jan, così Alan Abrams e Jan Jelinek firmano il loro primo disco intitolato Take Me, I'm Yours, il loro primo disco insieme, pubblicato da Fetish a fine maggio. Noi da questo lavoro ascoltiamo Before Nemesis.

Alan e Jan, ovvero Alan Abrams, musicista noto in ambiente techno e house, lavora spesso con gli pseudonimi di Portable o Body Code, nato e cresciuto a Città del Capo, che ha lasciato poi trasferendosi a Londra e dopo varie peregrinazioni ora risiede a Parigi. È lui che ha fornito i frammenti vocali che sono stati poi lavorati, stratificandoli e manipolandoli da Jan Jelinek, musicista che conosciamo, lo abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti, maestro del campionamento. Lui ha lavorato molto sull'estetica del disturbo e della imperfezione, insomma più in generale del glitch. Take Me, I'm Yours è il titolo di questo loro debutto. Da questo lavoro abbiamo ascoltato Before Nemesis, ascoltiamo un altro brano dallo stesso disco, questo 87 BPM.

Una fisicità fantasma, la voce disincarnata di Alan Abrams in un contesto dominato dalla sintesi di Jan Jelinek, si intitola Take Me, I'm Yours, il nuovo disco firmato Alan and Jan, Prendimi, sono tuo, questa è la traduzione del titolo, un atto di fiducia tra i due musicisti, se vogliamo anche di abbandono, di resa, un abbandono che ritroviamo anche nel prossimo ascolto, dove la metamorfosi del suono è sinonimo di abbandono, di un lasciarsi andare alla deriva tra registrazioni sul campo, sintesi analogica e frammenti acustici vari, il tratto morbido e sognante caratterizza tutto il disco di Tokyo Bedroom Orchestra e non stupisce, visto appunto questo nome, che è lo pseudonimo di Hiro Nakamura, compositore e sound designer che per Kitchen Label dà alle stampe il suo Tsuyoku, che in giapponese significa ricordo lontano, e quindi si chiude così il cerchio di questa parte dibattiti che si era aperta con il disco di Carmen Villan intitolato Memoria. Da Tsuyoku ascoltiamo una traccia intitolata Kissen.

Si chiama Phil Coy, l'artista che ha realizzato l'installazione sonora da cui prende vita questo disco intitolato 60 BPM 33 RPM, da cui abbiamo appena ascoltato un brano. Il primo lato dell'album è la versione stereo dell'opera di Coy dal titolo 60 Beats per Minute, è un'opera che si è realizzata dentro la chiesa di St. George a Ramsgate in Inghilterra, e i cui protagonisti sono l'orologio della chiesa, il suo ticchettio e i rumori della città, oltre a uno schermo LED con un time code che ogni 6 minuti invertiva la direzione del tempo e dell'audio, creando quindi un gioco tra tempo reale e tempo manipolato. Il secondo lato del disco, che è quello che stiamo ascoltando stanotte, invece è un'espansione dub dal vivo del brano originale, diviso in 4 tracce, curata dal producer Adrian Sherwood, che gioca con il tempo, i ritardi, i loop ipnotici, trasportando gli elementi dell'installazione di Phil Coy in musica. Un lavoro uscito a giugno per la Flaming Pine, da cui ascoltiamo ancora un pezzetto.

ne sono due tipi, monocromatico e a colori. Monocromatico e a colori. Monocromatico è ideale per i testi, a colori per tutto il resto. Quale preferisci? Questo o questo? Questo oppure questo? Allora, quale dei due?

E rimaniamo in questa atmosfera un po' buia, elettronica, notturna, che è proseguita con Monocromatico, il primo pezzo da Magheia, l'album di Marco Ubic Bonini. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un musicista che è anche artista sonoro, e con ritmi e con tempi sospesi, con realtà alterate che ben si sposano con le ore tarde a cui dedichiamo l'ascolto di questi brani. Marco Ubic Bonini è un artista attivo nell'underground romano da diversi anni, che in queste cinque tracce sintetizza un po' la sua ricerca musicale, la sua estetica, mentre proseguiamo con ancora un brano su queste corde, anche se forse un po' meno etereo. Ascoltiamo la collaborazione tra il belga Distant Fires Burning e l'inglese Autistici in Scalar, che nell'omonimo album uscito per Audiobulb Records viene reinterpretato da una serie di producer che si muovono a cavallo tra l'ambient e l'elettronica. Quindi si sente il brano originale composto da questi due artisti in collaborazione, e poi una serie di versioni remixate, manipolate. Quella che sentiamo noi è fatta da Slowly on the Way, He Can Jog.

0: Para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck.

0: premessa. Questa è la storia di Danny, degli amici di Danny e della casa di Danny. È la storia di come queste tre cose diventarono una sola. A Pian della Tortiglia, parlare della casa di Danny non significa parlare di una costruzione di legno incrostata di calce e stretta dai lacci di un vecchio cespo rampicante di rosa castigliana. No, quando uno parla della casa di Danny, parla di uomini che, costituiti in unità, largirono filantropia e conobbero dolcezza, gioia e infine mistico dolore. Poiché la casa di Danny fu simile alla tavola rotonda e gli amici di Danny non furono dissimili dai cavalieri di quella. E questa è la storia di come il gruppo pervenne a formarsi, come fiorì e raggiunse pienezza di organismo vitale. Riguarda questa storia le avventure degli amici di Danny e tratta del buono che si fecero e dei loro propositi, i loro pensieri, i loro sforzi. Spiega infine in qual modo il talismano andò perduto e il gruppo si sciolse. A Monterey, vecchia città marina della California, queste cose sono note e vengono ripetute, magnificate, a volte anche naturalmente esagerate. È bene dunque fissarle sulla carta, perché in un tempo futuro i dotti non possano dire, come dicono di Re Artù, di Orlando e di Robin Hood, Danny, gli amici di Danny, la casa di Danny, tutte leggende. Danny è un dio della natura e i suoi amici sono simboli primitivi del vento, del cielo, del sole. Questa storia è scritta allo scopo di reprimere lo scherno sulle labbra dei dotti biliosi. Monterey sorge sul pendio di una collina e ha dinanzi una baia azzurra, una foresta di altipini oscuri alle spalle. I quartieri bassi della città sono abitati da americani, italiani che pescano e imbarilano pesce, ma su, dove città e foresta si confondono, dove le strade sono ancora immuni di asfalto e le cantonate ignorano la servitù della luce elettrica, sta addensata, come nel Galles i britanni, la più antica popolazione di Monterey. È la popolazione cosiddetta dei paisanos. Le case loro, di legno, sorgono in mezzo a cortili ricchi di ortiche e i pini della foresta crescono tra l'una e l'altra. I paisanos sono franchi da tutti i complicati sistemi del commercialismo americano e, nulla possedendo che si possa rubare, sfruttare o ipotecare, non hanno nemmeno dovuto opporre troppa resistenza per respingere gli attacchi di codesti sistemi. Che cos'è un paisano? È un miscuglio di spagnolo, di indio, di messicano e di varie razze caucasiche. Gli antenati suoi vivevano in California anche 100 e anche 200 anni fa. Egli parla inglese con accento paisano e spagnolo con accento paisano. Interrogato sulla propria stirpe, rivendica con indignazione puro sangue spagnolo e rimbocca le maniche a mostrare che ha il liscio del braccio quasi bianco. La tinta scura, da vecchia pipa di schiuma della sua pelle, si attribuisce al sole. Paisano. Egli abita in quell'eccelso quartiere della città di Monterey che risponde al nome di Pian della Tortiglia, per quanto non sia piano affatto. Danny era un paesano, nato e cresciuto a Pian della Tortiglia, ben voluto da tutti, in tutto e per tutto simile agli altri rumorosi ragazzini del posto, ed era imparentato quasi a tutti nel piano, per discendenza o perché figlio dell'amore. Suo nonno era una persona importante che possedeva due piccole case a Pian della Tortiglia, uomo ricco dunque e rispettato. Se Danny fanciullo preferiva dormire nella foresta, lavorare nei ranchos e conquistarsi vino e cibo con la forza in questo mondo avverso, non era per difetto di una parentela influente. Danny era piccolo, scuro di pelle e ostinato. Verso i 25 anni le sue gambe giunsero a prendere perfettamente la linea curva dei fianchi di un cavallo. Ora, quando Danny ebbe compiuti 25 anni, scoppiò la guerra con la Germania. La notizia arrivò a Danny un giorno che possedeva due galloni di vino in comune con l'amico Pilon. Pilon, a proposito, è detto il sovrappiù che si aggiunge in un affare quando il patto è concluso. Joe, portoghese il grande, notò il luccichio delle bottiglie tra i pini e si unì a Danny e Pilon. Come il vino scemava nelle bottiglie, cresceva il patriottismo nei tre giovanotti e quando il vino toccò il fondo, tutti e tre scesero il colle a braccetto, per cameratismo e sicurezza questo, e infilarono le strade di Monterey. Dinanzi a una sezione d'arruolamento si fermarono e acclamarono il nome dell'America, sfidarono la Germania a persistere nella sua condotta. Minacce e minacce urlarono all'indirizzo dell'impero tedesco finché il sergente di servizio non si fu svegliato e venne giù per farli tacere. Li arruolò. Il sergente li mise in fila dinanzi al suo tavolo e cominciò a interrogarli. Superarono tutte le prove, meno il test di ubriachezza. «In quale arma volete servire?» il sergente chiese a Pilon. Gaiamente Pilon rispose: «Oh, per me tutto fa brodo», disse il sergente allora. «Suppongo che abbiamo bisogno di uomini come voi in fanteria». E Pilon fu arruolato in fanteria. Poi il sergente si rivolse a Joe il Grande e il portoghese non era più troppo sotto l'influenza del vino. «Dove volete andare voi?» il sergente chiese.
1: «Voglio andare a casa», disse Joe il Grande.
0: Così fu anche lui arruolato in fanteria. Il sergente si rivolse infine a Danny, che dormiva all'impiedi. «E voi? Dove volete andare?» «Eh? Dico, in quale arma volete servire?»
1: «Arma? Cosa?»
0: «Che sapete fare?»
1: «Me? Di tutto!»
0: «Ma che mestiere fate?»
1: «Me?
0: Lo scorticamuli, diciamo!»
1: «Ah, lavorate coi muli?
0: Quanti siete capace di condurne?» Danny si piegò sul tavolo in un gesto professionale.
1: «Quanti ne avete?» disse.
0: 30.000 circa», disse il sergente. Danny agitò la mano.
1: «Bene, legatemeli in un mazzo», disse.
0: Così Danny fu mandato nel Texas ed ebbe da fare coi muli tutto il tempo della guerra. Pilon marciò invece lungo le rive dell'Oregon con la fanteria e Joe il Grande, come più tardi verrà spiegato, andò in prigione.

0: Capitolo 1. Come Danny, di ritorno dalla guerra, si trovò erede e come giurò di proteggere i diseredati. Quando Danny tornò dalle milizie, apprese di essere un erede e proprietario. Il viejo, ossia il nonno, era morto e gli aveva lasciato le due piccole case di Pian della Tortilla. Subito egli sentì in qualche modo il peso della responsabilità di possedere. Prima ancora di andare a guardare la proprietà, comprò un gallone di vino rosso e lo bevve da solo quasi tutto. Venuto meno il peso della responsabilità, montò allora a galla il peggio della sua natura. Egli cominciò a urlare, ruppe due o tre seggiole nella sala da gioco di via Alvarado e due volte pugnò coprendosi di gloria. Ma nessuno, come al solito, gli diede troppo spago. Alla fine, le sue vacillanti gambe curve lo portarono verso il molo, dove i pescatori italiani, stivali di gomma, si preparavano a prendere il largo. L'ora era mattutina. Il pregiudizio razziale ebbe la meglio sul buon senso. «Siciliani bastardi!» gridò Danny. «Avanzi di galera, figli di un cane!» E aggiunse: «In culo a vostra madre, stronzi!» Fece Cipirimerlo con le dita e un gestaccio sotto la cintura. «Ciao Danny, a che ora torni a casa? Passa da noi, abbiamo del vino!» Danny era furibondo, gridò: «Pon un condo alla cabeza!» Quelli gli risposero: «Ciao Danny, ci vediamo stasera!» E saltarono nelle barche, remarono fino alle lampare, accesero i motori e partirono. Offeso, Danny tornò in via Alvarado e rompeva vetri di finestre lungo il suo cammino. Ma un vigile lo afferrò per un braccio. Danny aveva un grande rispetto della legge e non oppose resistenza. Se non fosse stato uno di ritorno dalle milizie dopo la vittoria sulla Germania, avrebbe avuto una condanna a 6 mesi. Essendo quello che era, ne ebbe una a 30 giorni. Così, per un mese Danny sedette sulla branda di una cella nella prigione di Monterey. Passava il tempo ora disegnando cose oscene sui muri, ora pensando alla sua carriera nell'esercito, ma era un tempo duro da passare nella prigione cittadina. Salvo qualche ubriaco messo dentro per una notte, di quando in quando il delitto stagnava a Monterey e Danny si trovava quasi sempre solo. I primi giorni ebbe da fare con le cimici, poi si abituò ai loro pizzichi e le lasciò lavorare in pace. Di loro finì, anzi, per servirsi in un suo giochetto satirico. Prese una cimice e la schiacciò contro il muro e, disegnato attorno a essa un circolo con la matita, le scrisse accanto il nome del sindaco di Monterey, signor Clough. Così continuò e a ogni cimice schiacciata diede il nome di un consigliere municipale. In breve, decorò di cimici schiacciate e nomi di dignitari tutto un muro e ogni cimice fornì con la matita di orecchie, di code, di nasoni e di baffi. Tito Ralph, il carceriere, restò scandalizzato, ma non poté dir nulla poiché Danny non aveva incluso nell'affresco nessuna personalità del tribunale e della polizia. Aveva un grande rispetto della legge, Danny. Una sera che la prigione era vuota, Tito Ralph entrò in cella da Danny con 2 bottiglie di vino. Un'ora dopo uscì a prendere dell'altro vino e Danny uscì con lui. Non si stava allegri in prigione. Andarono da Torrelli e vi si trattennero a bere vino fin quando Torrelli non li gettò fuori. Danny allora si recò nella foresta e si addormentò tra i pini. Tito Ralph si trascinò in città a dare la notizia della sua fuga. Svegliandosi l'indomani al sole di mezzogiorno, Danny decise di tenersi nascosto. Non voleva che lo catturassero e, come si suol dire, si diede alla macchia. Corse di cespuglio in cespuglio tutta la giornata, guardandosi attorno come una volpe inseguita dai cani. Giunta poi la sera e osservate così le regole, scese in città a sbrigare le sue faccende. Le faccende di Danny erano molto semplici. Egli si presentò alla porta di servizio d'un ristorante. «Avete?» chiese. «Un po' di pane raffermo per il mio cane?» e mentre il cuoco, credulo, gli metteva insieme un pacchetto di roba, Danny rubò due fette di prosciutto, quattro uova, una bistecca d'agnello e uno scacciamosche. Disse: «Vi pagherò un giorno o l'altro». «Non occorre pagare per gli avanzi», disse il cuoco. «Io li getterei via se non li prendeste voi». Danny si sentì allora più in pace con la propria coscienza. Se loro la prendevano a questo modo, lui era, almeno in superficie, senza colpa. Andò da Torrelli, barattò le quattro uova, la bistecca d'agnello e lo scacciamosche per un boccale di grappa e si ritirò nei boschi a cucinarsi la cena. La notte era oscura e umida. Garze di nebbia pendevano dai neri pini che montano la guardia ai limiti di Monterey. Danny chinò il capo e affrettò il passo verso gli intimi recessi della foresta. Dinanzi a lui distinse un'altra figura umana che procedeva anch'essa frettolosa. E come le si fece più vicino, riconobbe l'andatura vivace del suo vecchio amico Pilon. Danny era un uomo generoso, ma si ricordò che aveva venduto tutte le sue provviste, salvo le due fette di prosciutto e il pane raffermo. Decise: «Passerò oltre senza fermarmi. Pilon cammina come uno che ha la pancia piena di tacchino arrosto e via di seguito». Ma poi notò che Pilon si teneva le falde della giacca in un modo troppo affettuoso. Gridò allora: «Ai, Pilon, amico!» Pilon affrettò il passo. «Pilon, amico mio, compagno, dove vai così di furia?» gridò Danny e mise le gambe al trotto. Pilon si rassegnò all'inevitabile e si fermò. Lo attese. Danny lo raggiunse stanco, ma parlò entusiasta. «Ti ho cercato, mio angelo di amico, ti ho cercato, perché, vedi, ho qui due bistecche di maiale meravigliose e un sacco di profumato pane bianco. Partecipa alla mia abbondanza, Pilon, tesoro!» Pilon alzò le spalle. «Come vuoi», mormorò selvaggiamente. Insieme ripresero il cammino per i boschi. Pilon era sconcertato. Infine, fermandosi e affrontando l'amico, ruppe il silenzio. «Come hai fatto a sapere che avevo una bottiglia di brandy sotto la giacca?» chiese. «Brandy?» esclamò Danny. «Tu hai una bottiglia di brandy? Brandy, dici? Forse per qualche vecchia madre ammalata? O forse lo tieni per quando nostro Signore Gesù Cristo verrà un'altra volta sulla terra? Che sono io, tuo amico, per giudicare del destino di questo brandy? Non so nemmeno se lo hai di sicuro d'altra parte. E non ho sete. Non una goccia ne toccherò. Tu sei benvenuto al mio arrosto di porco con tutto il cuore, amico. Ma il tuo brandy è tuo». Rispose Pilon: «Danny, faremo metà e metà. Non mi dispiace dividere con te il mio brandy. Mi dispiacerebbe che te lo bevessi tutto tu, ma starò attento». Danny allora cambiò suonata. «Qui in questa radura», disse, «io arrostirò il porco e tu tosterai il pane del sacco. Metti giù il brandy, Pilon. Qui sarà a uguale distanza da noi due». Fecero il fuoco e arrostirono il prosciutto e mangiarono il pane raffermo. Il brandy calò rapido nella bottiglia. Quando ebbero mangiato, essi si accucciarono accanto al fuoco e succhiarono le ultime gocce dalla bottiglia con una delicatezza di api stanche. E la nebbia scese su di loro, li avvolse, mentre il vento sospirava tra i rami più alti dei pini in mestizia. Fu mestizia di solitudine. Danny e Pilon la sentirono e Danny pensò agli amici perduti. Protese le braccia con le palme delle mani in su e gridò: «Dov'è Arturo Morales?» Rovesciò le mani, lasciò cadere le braccia e si rispose: «Morto in Francia. Morto per il suo paese», disse. «Morto in terra straniera. Straniera gente cammina sulla sua tomba e non sa che sotto giace Arturo Morales». Di nuovo sollevò le braccia. «Dov'è Pablo?» esclamò. «Dov'è quel brav'uomo di Pablo?» «In prigione», Pilon rispose. «Rubò un'oca», disse, «e si nascose in un cespuglio e l'oca lo beccò. Pablo gridò e fu preso. E ora ha 6 mesi da passare in prigione. Danny sospirò e cambiò argomento. Capiva di aver già approfittato a sufficienza dell'unico conoscente che fosse capace di apprezzare la sua oratoria, ma ancora sentiva su di sé la solitudine, voleva ancora uno sfogo.
1: «Qui siamo», cominciò alla fine,
0: e Pilon continuò:
1: «Infranto il cuore».
0: «Non facevo una poesia», Danny disse.
1: «Dico», disse, «che siamo qui, senza una casa. Abbiamo dato la vita per la patria e ora non abbiamo un tetto che ci ripari».
0: Disse Pilon:
1: «Ma lo abbiamo avuto».
0: Danny si portò la bottiglia alle labbra e bevve, e fu in sogno fino a che Pilon lo tirò per il braccio.
1: «Questo», Danny disse, «mi fa venire in mente la storia di un tale che aveva 2 case di tolleranza».
0: Si interruppe e spalancò la bocca.
1: «Pilon!» gridò. «Pilon, bambino mio! M'ero dimenticato che sono un erede! Ho 2 case!»
0: «Di tolleranza?» esclamò Pilon con speme, ma poi disse:
1: «Tu sei un bugiardo d'ubriacone».
0: «No!» disse Danny.
1: «È la verità! Il viejo è morto e l'erede sono io! Io, il nipote favorito!»
0: Pilon, il realista, disse:
1: «Sei l'unico nipote».
0: «E dove sono queste case?» chiese.
1: «Non sai che il viejo abitava a Pian della Tortilla?» disse Danny.
0: «Qui a Monterrey,
1: qui a Pian della Tortilla».
0: «E sono case buone da abitare?»
1: Danny era esausto di emozione.
0: «Non lo so», rispose.
1: «M'ero dimenticato di possederle».
0: Pilon restò allora assorto in silenzio. Si oscurò in faccia e prese un pugno d'aghi di pino, li gettò sul fuoco. Osservò le fiamme sorgere l'una dall'altra, scavalcarsi guizzanti, poi morire. E per un pezzo scrutò con ansia il volto dell'amico. Infine sospirò una prima volta e una seconda.
1: «Così è finita», disse.
0: Parlava mestamente e disse:
1: «Sono finiti i bei tempi.
0: Piangeranno i tuoi amici, ma nulla nascerà dalle lacrime loro». Danny mise giù la bottiglia e Pilon la raccolse, se la adagiò sul grembo.
1: «Che cosa è finito?» chiese Danny. «Spiegati!»
0: Continuando, Pilon disse:
1: «Non è la prima volta. Quando uno è povero, pensa che se avesse mai del denaro, lo dividerebbe coi suoi buoni amici. Ma appena per caso il denaro arriva, la carità vola via. Lo stesso ora è con te, mio ex amico. Eccoti elevato di sopra noi, eccoti proprietario, e dimenticherai i tuoi amici che tutto divisero sempre con te, brandi compreso».
0: Sconvolto da queste parole, Danny esclamò:
1: «Io no, giammai ti dimenticherò, Pilon, amico».
0: «Ora lo pensi», Pilon disse, duro, «ma con 2 case dove dormire presto vedrai. Pilon resterà un povero paesano, mentre tu mangerai insieme al sindaco». Si alzò Danny e, sentendosi malfermo sulle gambe, si appoggiò a un albero.
1: «Pilon!» gridò. «Giuro che quanto è mio è anche tuo. Se io ho una casa, anche tu ne hai una. Dammi da bere».
0: «Voglio vedere per credere», Pilon disse. La sua voce suonava scoraggiata. E ancora egli disse:
1: «Sarebbe un miracolo nel mondo. Verrebbe gente a vedere da migliaia di chilometri lontano. E poi la bottiglia è vuota».

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Leonardo dell'Arpa. Vorria crudel tornare. Canzone villanesca alla napoletana. Renata Fusco, soprano. Ensemble, concerto vago. Massimo Lonardi, direzione.

0: Di Giovanni Leonardo dell'Arpa abbiamo ascoltato Vorria crudel tornare, canzone villanesca alla napoletana. Renata Fusco, soprano. Ensemble, concerto vago. Massimo Lonardi, direzione.
1: Fernando Sor, fantasia per chitarra e mi minore, opera 30. Introduzione, lentamente. Tema, allegretto, tratto dalla canzone popolare francese La Mère Michel e 5 variazioni. Chitarrista, Julian Bream.